time. Girl Next Door, il pezzo di MGK, Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, da Blog Era Boys, riferendosi al periodo tra gli anni 2000 e i 2010, quando molti artisti si costruivano giorno dopo giorno una certa fanbase che poi chiaramente, insomma, li avrebbe portati evidentemente al successo. Ora, cuore rotto, Tony Boy su Zeta.

Merck & Cremont con Tananai, Marrakesh, un altro mondo, e questo video girato a Milano della serie Indovina la location, in una piscina storica che ormai è ridotta, come dire, in uno stato di profondo abbandono. Poi si parla prima o poi di una risistemazione, però a volte anche il fascino dei luoghi abbandonati, questo che è assolutamente incredibile, che molti seguono, però alla fine lasciano sempre quel velo di malinconia, no? Wild Girl Wasted, il pezzo qui su Radio Z è quello di Anna.

Anna e la sua Wild Girl Wasted su Radio Z, tra le canzoni che hanno un po' aperto questa terza ora insieme, quella che ci porterà comunque fino alle 3:02:11, Chaka Khan featuring Snoop Dogg e Boogies in My Soul.

Paprika di Gali su Radio Z alle 2:18 di questo venerdì con voi che avete il 335 30 10 25 come utilissimo punto di riferimento per condividere un po' dei vostri pensieri ma anche un po' della vostra programmazione. Allora vado subito da Christian e Martina. Ciao Alex, ciao Z, vi stiamo ascoltando mentre stiamo scegliendo il giro da fare nel nostro tour on the road per l'Europa, immagino in auto, non so come, non sappiamo se improvvisare oppure stabilire già le tappe. Allora a me è capitato di fare una cosa simile tempo fa e devo dire che tutto improvvisato non è stato male, ecco, così bisogna avere anche comunque un po' di pazienza nel trovare magari un albergo in agosto, ma ci sta.

Art 5, il suo pezzo che si intitola Swag Music, con un video, devo dire, anche con contenuti forti. Ecco, 2:21, Z di notte, è tempo anche per Dito nella piaga, e subito c'è la sua Businessman.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Parliamo della 14 Bologna-Taranto, dove è chiuso il tratto con al suo interno un chilometro di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona per l'incidente di un mezzo pesante. Chi è diretto verso Ancona dovrà uscire a Pescara Sud e far rientro in autostrada a Pescara Ovest, mentre sulla 8 Milano-Varese segnaliamo coda per l'incidente tra tre auto tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. Sui rispettivi luoghi degli eventi stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Con questo è davvero tutto. Fate buon viaggio.

L'altro dei pezzi molto sentiti con questo cantato viscerale che arriva da dentro, lo senti, lo percepisci, Los Angeles è il nuovo di Blanco, qui su Radio Z di notte, una notte abbastanza piena, ormai stiamo arrivando verso le tre, ma c'è ancora una mezz'oretta, e quindi che ci fate voi svegli? Che ragioni avete? Io vi incontrerei per strada, no? Per dire vi prenderei, vi direi, oh, che ci fai qua? Ora, Fulminacci.

0: Physical di Dua Lipa qui su Radio Z alle 2:37 di notte. Una notte che ha ancora molto da dirci e ci sentiamo tra poco.
1: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
0: Qui su Radio Z con Z di notte si inaugura il venerdì, ormai devo dire già a buon punto, altro che rampa di lancio, perché siamo arrivati comunque a pochi passi dalle 3 della notte. Abbiamo sempre la radiovisione, questa però ci accompagna sia di giorno che di notte, il 266 del digitale terrestre o il 735 di Sky. Facendo le cose fatte bene, beh, a un certo punto uno si scarica l'app RTL 102.5 Play e al resto pensiamo noi, ovviamente, anche per i prossimi minuti affidati a Gaia. Questa è la sua bossa nostra, sempre qui su Zeta.

Ah, sai che secondo me ci voleva a un certo punto della notte che arrivasse anche Bossa Nostra, la canzone di Gaia, e così è stato. Intanto abbiamo raggiunto le 2:42 e subito Good Old Days, pezzo di Chris de Sarandi qui su Radio Z.

Ernia è super classico e la madre di tutti i super classici è quella cosa lì del nuovo ragazzo che è un oglione galattico e chissà magari in quante circostanze quella cosa lì siamo stati noi, ecco, così, senza che però qualcuno ce lo venisse a dire in faccia o magari a qualcuno invece è capitato. Ciao Alex, appena arrivato a casa dal lavoro, affamatissimo, c'è qualcosa che ha un aspetto stupendo, ma devo capire se è qualcosa di avanzato dalla cena oppure è stato fatto da mia mamma ma per il cane. Non so, confrontati col cane, vedete se riuscite a stabilire un dialogo e magari lui ti risolverà l'enigma. Ora Bresh, da Dio.

da Dio, la canzone è quella di Bresh, che ritroviamo così a un passo dalle 3 della notte, un'altra delle canzoni che ci portano un po' della sua genovesità. 2:51 e arriva anche Into Street di Liberato con Mahmood.

0: Bruno Mars, anzi i Bruni Mars, perché ce ne sono tanti nel video e suonano tutti quanti nella band dei Bruni. I Bruni, è proprio un nome da band, ma degli anni 60. Allora, I Just Might, il pezzo, dicevo, che chiude il nostro appuntamento, il nostro Z di notte, con il venerdì ormai partito, e domani avremo l'ultima missione, che sarà aprire il sabato, poi da settimana prossima ci sentiremo dalla Calabria. È tutto, buonanotte da Alex Morelli.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

via, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che stai convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: l'unica che può cambiarmi l'atmosfera.
1: Per Marzigan, welcome to the paradise.
2: Quattro abbracci, sì, un caffè.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: Christmas, you know. Okay.
1: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

E alla fine ci sono uscito, non so che mi ha convinto, e nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

0: una storia. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 6 in punto, buongiorno.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: Buongiorno Zeta!
4: Eccoci, buongiorno, venerdì 24 luglio, stiamo arrivando quasi agli sgoccioli anche di questo mese.
1: Eh sì, poi inizia anche la suddivisione delle vacanze,
4: sì.
1: Tra poco vi raccontiamo tutto, come saremo organizzati prima dell'inizio della...
4: Della trasferta?
1: No, quarta stagione. Sto guardando già a settembre.
4: Con calma. Pensiamo a finire per bene questa stagione insieme del Buongiorno Z. Quindi buongiorno Tony Sica.
1: Buongiorno Stefania Iodice. Voi come state? 335 30 10 25. Questo è il numero come sempre per poter interagire con noi, partecipare. Il venerdì c'era qualche domanda che noi solitamente facevamo.
4: Beh, c'era il bilancino. Quindi il resoconto un po' della settimana, le cose che buttate, quindi quelle che non vi sono piaciute di questa settimana e quelle che invece volete tenere per voi. Ce lo potete raccontare al numero che vi ha detto Tony. Noi partiamo però subito con la musica. C'è Irama Cabana.

0: Iram alle 6.04 qui su Radio Z. Buongiorno Z. Allora, già qualche messaggio ci arriva con chi fa un primo bilancio, eh? Tra poco raccogliamo tutte le vostre testimonianze.
1: Assolutamente sì, le raccontiamo in diretta tra pochissimi istanti. Per il momento ci concediamo ancora un po' di musica. Uno dei tormentoni di sicuro di quest'estate, It Boza Magnetic.

0: pronti a scattare e conservare le foto, le fotografie, anzi migliori di quest'estate 2026. Intanto loro ci riportano al 2018, Car Brave, Francesca Michelin e Fabri Fibra.
1: Ieri ero in giro per le strade di Roma, a un certo punto il navigatore mi ha detto: sei su Corso Francia? A me è partito in automatico.
0: Eh certo.
1: 4 e mezzo Corso Francia, ma sbacio.
0: Che non ha proprio guancia.
1: A proposito dei baci, Francesca Michelin ha detto una cosa molto bella ultimamente.
0: Sì, durante una sua partecipazione ad un festival in quel di Salerno, tra l'altro, al Giffoni, ha detto di non aver paura delle cadute. L'importante è avere accanto chi ti ricorda chi sei.
1: Hai detto niente, Francesca, bisogna trovarle queste persone.

0: È la nostra nuova fissa, quella del fuori onda, quella che ci fa addirittura fare al ritmo di musica.
1: Pure non il bacetto,
0: so.
1: Bacetto mi viene da fare. Comunque, a proposito di persone che ti aiutano a ricordarti chi sei nei momenti magari di crisi,
0: Joliet lo fa con te.
1: No, secondo me lui l'ha trovata, quella persona, e la ricorda ogni volta anche durante i suoi concerti.
0: E lo ha reso un super cucciolo, soprattutto.
1: È vero.

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: finiamo punto e basta.
1: Ma l'amore non mi basta, alle 6:20 del mattino effettivamente per saziarci c'è bisogno di più cose. A proposito di bilancino però, visto che lo accennavamo prima, secondo me a occhio e croce il suo bilancio di quest'estate 2026 mi sembra super positivo.
2: Beh, abbiamo visto un live a Roma stratosferico a livello di quantità, qualità, e stiamo vedendo in realtà dei video che poi diventano virali, dove lei proprio si sta togliendo tutti gli sfizi, cioè del tipo fa aprire la folla. Dice: Mosè, oh, io scendo, chi si permette di fare qualcosa lo meno, un po' questa è l'intenzione, però poi riesce a viversi proprio il pubblico in tutto e per tutto.
1: È ritornata ai live e lo fa con grande piacere, sia per se stessa e sia per coloro che poi sono lì a guardarla, ed è bello tutto questo.

0: Gira gira la testa con Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla alle 6:24. Buongiorno a tutti voi.
1: Buongiorno, buongiorno a voi che state partecipando al bilancino, quindi ci state raccontando un po' il resoconto di questa settimana. Tra poco veramente recuperiamo messaggi, adesso Ilea.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Varato dal governo il DDL anti-Maranza, minori sempre imputabili tra i 14 e i 18 anni, perché ha spiegato ieri la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche quando minorenne. Il disegno di legge per il PD criminalizza un'intera generazione e la segretaria Dem Elischlein accusa l'esecutivo di non affrontare i veri problemi del paese, come la nuova impennata dei carburanti. Donald Trump si dice vicino a prendere la decisione di un attacco massiccio all'Iran. Se lo chiedesse a Israele si unirebbe in due minuti, ha poi aggiunto il presidente degli Stati Uniti. Intanto resta tesa la situazione nel Golfo dopo Hormuz, in fiamme il Mar Rosso, dove gli Houthi hanno attaccato due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre $100 al barile per la prima volta da maggio. Ira di Trump che minaccia gravi punizioni militari. Infine il calcio. Sul commissario tecnico della nazionale non c'è fretta a dirlo, è Paolo Maldini in conferenza stampa.
2: Meteo Zeta.
3: Buongiorno da Emma Parigi. Una giornata di venerdì con ancora tanto sole sulla nostra penisola, salvo residua variabilità proprio a inizio giornata sul Salento e sulla Calabria. Il clima è caldo, finalmente in attenuazione anche sulle nostre regioni meridionali. Si fa un pochino più mediterraneo, con temperature diurne vicine alla norma. Restano elevate tuttavia sulle isole maggiori. Ulteriori dettagli o per sapere cosa ci attenderà nel weekend sull'app di Trebi Meteo.

buttarmi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi.

0: Annalisa, canzone estiva a tema per questo 24 luglio 2026 su Radio Z.
1: Ci siamo pronti a raccontarvi di più, prima però pubblicità.
2: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
7: Todis. Buongiorno convenienza.
0: E 38 del mattino su Radio Z con Tony Sig e Stefania Iodice. La prima ora insieme sta già scorrendo via, ma voi ci siete presenti al 335 30 10 25.
1: No, comunque ti chiedevo, vado, non era chi doveva entrare, ma il posto di Roberta che ci ha mandato un messaggio. Comunque sta entrando al lavoro, ha detto che tutto sommato è stata una settimana
0: sì.
1: Top, un po' più fresco oggi, era contenta di
0: ed
1: questo.
0: Era contenta di questo freschino e siamo contenti anche noi per te.
8: Let's go. Sounds good. Real good.

0: on time.
1: Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa. Ridiamo anche noi, scusami. Beh, a sentir ridervi è la voglia.
2: La voglia, se c'era un bilancio da fare, la risata secondo me è la risposta più bella, che può essere ironica o reale, divertita.
1: O può essere una risata che nasconde un pianto, ecco.
2: Tipo, com'è andata oggi?

0: Comi Ossarotte alle 6.49, quasi a chiudere questa nostra prima ora insieme. Prima però segnatevi questa data, perché il 2 settembre sì, all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la line up è super.
1: Allora inizio a dire alcuni nomi: Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia.
0: Vuoi che continuo io?
1: Vai, provaci.
0: E allora la lista è ancora lunga, ci saranno Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara e Samurai J.
1: Vabbè, ne aggiungo altri io: Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDH, Seven, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, Leo Gasman, Prima Stanza a Destra e anche Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici.
0: Beh, io pensavo, ma aggiungo qualcuno io, te ne dicevo due o tre, tu mi hai sparato tutta la scena musicale
1: Devo
0: italiana.
1: Devo strafare, lo sai.
0: Comunque i biglietti sono disponibili su ticketone.it, quindi mi raccomando, prenotate il vostro posticino all'Arena di Verona.
1: Adesso c'è Anna.

0: Rihanna con White Girl Wasted, quando mancano pochi minuti e poi saremo già alla fine di questa prima ora insieme, ma non è ancora il tempo di pensarci, eh?
1: Esatto. Tra l'altro salutiamo Claudia che, per evitare i vari scioperi dei treni, sì, che ci sono, ha fatto un viaggio, veramente un'odissea, visto che siamo in tema,
0: sì,
1: con l'autobus, quindi ben arrivata, spero.
0: Ti accompagniamo con la musica, Siena Spyro.

0: Purple Rain alle 6.59, chiudiamo la prima ora insieme con un'altra lista di nozze importante.
1: Sì, alla quale non siamo stati invitati, è un matrimonio, un festeggiamento, ma lo seguiamo da lontano e con piacere, Gigio Donnarumma.
0: Esatto, con Alessia Elefante, ci sono un po' di dettagli sulle nozze che si terranno in Puglia, tra l'altro.
1: Vabbè, ma quella è un posto che si presta tantissimo per fare tante cose, ma soprattutto per i matrimoni, proprio al bacio.
2: Le 7 in punto.

0: 45 Swag Music alle 7:03 del mattino. Si parlava di matrimoni che si celebrano in quel d'Italia, quello di Gigio Donnarumma,
1: e ne parlavamo al futuro. In realtà sarà proprio oggi, quindi mi sa che dobbiamo dare qualche dettaglio in più
0: e soprattutto fare gli auguri, dai.
2: Because everybody here is so sick. Say my name.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: più.
1: Berlino, Ernie alle 7.09, si parla di matrimoni, quello di Gigio Donnarumma nello specifico, lui che si giostrerà tutto in Puglia, rito civile fatto a maggio, e riflettevamo sulla data.
2: Sì, pensavamo che l'ha comunque dovuta slittare per aspettare compagni di squadra che erano impegnati nel mondiale, no?
1: Dice, io non partecipo, però tutti gli invitati magari stanno a Los Angeles, vedi come canta Blanco.

0: Blanco in quel di Los Angeles, magari è dopo l'esame di maturità ha detto vi faccio un mega viaggio, chi lo sa, non sappiamo, non abbiamo dettagli della sua estate 2026, però quelli ce li potete raccontare voi al 335 30 10 25.
1: E anche seguirci in radiovisione, perché no, al 266 del digitale terrestre, ogni tanto vedere anche i vostri messaggi in sovrimpressione.

0: Wow, che bello riascoltare questo brano di Madame Disincanto alle 7:19 del mattino, momento anche giusto per ricordare un appuntamento importante, quello del Radio Z Future Hits Live all'Arena di Verona mercoledì 2 settembre.
1: Quali artisti vorreste vedere sul palco? Vai su RTL 105 Play fino al 31 luglio, puoi esprimere la tua preferenza.
0: Ma non finisce qui, perché potresti anche aggiudicarti due biglietti per il Radio Z Future Hits Live, ricordo 2 settembre all'Arena di Verona.
1: E allora che cosa volete di più? Ditemelo, ditemelo.
0: Basta votare, poi la possibilità di aggiudicarsi due biglietti io non me la farei sfuggire per niente al mondo.
1: C'è Gaia, Bossa Nostra.

0: Bossa nostra, c'è Gaia alle 7:23, anche lei reduce da situazioni di matrimonio, eh. Ho visto un bel carosello dove ha fatto gli auguri a due suoi amici, Bea e Nick.
1: Ma ormai siamo tutti in quell'età lì dove se non è un parente è un amico della scuola, dell'università, non ci sorprende questa cosa.
0: Però guarda, ci sono sempre quei dati che dicono che in Italia nessuno si sposa più, che io sono...
1: C'è anni che vedo solo matrimoni in realtà.
0: Anche io, guarda.
1: Cioè, anzi, me l'ho fatto venire voglia di sposarmi.
0: Mi dici che un complotto, non ce lo dico.

0: Ecco, si parla di matrimoni, di amori che vanno a gonfie vele e poi arriva Coez con la sua stangata così, proprio tra capo e collo, con come nelle canzoni che racconta palesemente, no, della fine di un amore e delle sue conseguenze.
1: Vabbè, la questione è che se vi è andata male in amore, se...
0: Vi andrà meglio nel gioco?
1: No, non questo. Cioè, se vi è andata male in amore, vi siete lasciati, quantomeno potete soffrire bene sulle note di Coez.
0: Ma
1: guarda,
0: certo,
1: questo lato positivo.
0: Per fortuna che ci sono i cantautori che ci danno perle sulle quali piangere, disperarci. Io mi immagino sempre uno alla guida che piange.
2: Sei bella, sto calmo, ti giri, ti guardi.

0: Fresh da Dio alle 7:32 del mattino. State anche voi da Dio in questo venerdì 24 luglio, noi ce l'auguriamo.
1: Assolutamente sì, tra poco leggiamo un po' di messaggi di quelli che si sentono da Dio al 335 30 10 25.
0: Poi dovesse esserci qualcuno che si sente particolarmente scoraggiato,
1: no, lo buttiamo fuori, eliminiamo il messaggio.
0: No, sono tutti inclusi, volevo dire il contrario.
1: Maledetto me, vedi.

0: Miles Smith con Nia Loran, Drive Safe alle 7:39 del mattino.
1: E mentre guidate sicuri, godetevi anche questo po' di pubblicità.
2: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
3: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Città.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo. Un ateneo internazionale, circondato di bellezza e rivolto all'innovazione. Il cuore di una città vibrante e a misura di studente. Il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
5: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: ...7.42 sempre qui su Radio Z, Stefania Iodice, Tony Sica, anche i vostri messaggi. C'è chi dice che non è che si sente proprio da Dio in questo periodo, eh?
7: Come mai? Per il caldo, le ferie ancora lontane, raccontateci.
6: Separazioni.
7: Sì, allontanamenti da persone.
6: Però dice che ha iniziato un percorso psicologico bello intenso e secondo me questa è una roba che prima o poi ti farà sentire da Dio.
7: Esatto, non temere, anche se adesso stai cacciando tantissime lacrime, poi nel tempo si placheranno.
6: Arriva Jimmy Neiro.
8: In ballo non c'è mai nada e non

0: Jimmy Nairo con Splinter Cell alle 7:44 del mattino. Oh, già quasi anche fine della seconda ora.
1: Sì, con calma, però manca ancora un quarto d'ora.
0: Ma sì, il tempo vola tra una canzone e l'altra.
1: Adesso Sfera Ebbasta. Ai ai ai.
0: Ah, schiena. No.

0: 7.50, Karol G con Shakira qui su Radio Z. Tra l'altro Shakira che negli ultimi giorni post esibizione mondiali, sì, ha messo un carosello molto carino dove ha ringraziato tutti quelli che hanno fatto parte di questo
1: periodo, di questo spettacolo, sì, sì. Anche perché lei comunque a livello musicale è stata protagonista dei mondiali 2026, firmando per la seconda volta, se non sbaglio, perché la prima era stata con Waka Waka,
0: Waka, Waka,
1: la colonna sonora, una delle colonne sonore di questi mondiali.
0: Beh, un'altra rivalsa sul suo ex potrebbe essere quello di avere più mondiali all'attivo di
1: Piqué. È vero, è vero.

0: Francesco alle 7:53 del mattino, una canzone che ci accompagna ormai da qualche tempo e che ci piace sempre ritrovare anche in questa mattinata su Radio Z.
1: Lei che in giro per l'Italia con Alma, una delle ultime tappe è stata
0: in quel di Sardegna,
1: Porto di Pollo.
0: Mamma mia,
1: mi ha incuriosito il nome, sono andato a cercare le immagini, stupendo.

0: Alessandra Amoroso, Big Mama, alle 7:59 con mezzo rotto, a ricordarci anche che è mezza finita invece la nostra trasmissione, perché ormai siamo entrati oltre i due terzi.
1: Eh sì, nell'ultima parte di questo appuntamento insieme, per cui seguiteci anche in TV 2 se c'è del digitale oppure 735 di Sky. 60 minuti da trascorrere insieme.
0: Belli, belli, intensi anche e soprattutto con i vostri messaggi. Dai.
2: Che ore?
1: Le 8 e punte.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
4: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni e la loro Canto d'amore ad aprire la terza ora del Buongiorno Z con Tony Sica e Stefania Iodice.
2: Coppia rivelazione di quest'estate 2026. Adesso andiamo da una garanzia, lo zio Axe con I Pigliaio.

0: That's what I want, canta Lil Nas X. E anche io, questo quello che voglio, raccontare di cose carine, notizie simpatiche, particolari. Che c'è, che te ridi?
1: No, niente, cose. Sto parlando con il tecnico in regia. Dimmi, notizie particolari, curiose.
0: Notizie particolari, cose di cui vogliamo sentir parlare più spesso. Ad esempio, una farmacia che in quel di Londra non prescrive farmaci, perché quello sarebbe la normalità.
1: Figurati, certo.
0: Ma per guarire dai nostri malanni e acciacchi vari, prescrive poesie.
1: Beh, tutti con raffreddore, ma con un po' di cultura in più, mi sembra di capire.
0: È
1: interessante. Achille Lauro.

0: Achille Lauro, la città degli angeli alle 8:13 del mattino, il romanticismo che di certo non guasta in questo venerdì 24 luglio.
1: Beh, una farmacia che come

0: Rose con, anzi Rosé con Bruno Mars a Pazza, alle 8:20 del mattino.
1: Siamo qui pronti anche a raccogliere le vostre testimonianze su questo weekend che sta per cominciare, perché sì, voi siete in vacanza, non vi siete manco accorti che era venerdì, avete già perso il senso dell'orientamento.
0: Certo, come giusto che sia.
1: E c'è chi invece questo giorno lo stava ancora aspettando.
0: Ci è arrivato con sudore e con forza e quindi dedichiamo questa giornata a voi.
1: Ultimo romantica.
2: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: attimo, romantica alle 8:23 del mattino, mi sento anche io particolarmente romantica in questo venerdì 24 luglio. Chissà che sorprese ci riserva la vita, eh?
1: Ma guarda, a me non riservate nulla. Queste le ultime sorprese, gli ultimi anni, voglio stare tranquillo, va bene come sto, grazie.
0: Ma a parte gli scherzi, sai che c'è gente che veramente odia ricevere le sorprese?
1: Ma certo, come se avessi accettato.
0: Ma le sorprese possono essere anche belle.
1: Ma possono essere anche brutte. Nel rischio è meglio restare in questa mediocrità.
0: Una sorpresa che ti rende un bel venerdì, come canta Eddie Brock.
2: Notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Il Consiglio dei Ministri ha varato un nuovo provvedimento restrittivo contro il fenomeno della delinquenza minorile. In caso di reato, il minore tra i 14 e i 18 anni diventa sempre imputabile. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato: chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche quando è minorenne. Il disegno di legge per il PD criminalizza un'intera generazione. E ancora stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie dell'ultima settimana. La Camera ha approvato con l'appoggio bipartisan un emendamento al decreto sport. Le nuove norme prevedono standard rigidi di sicurezza per bocchettoni e prese di aspirazione. Per le piscine che non si adegueranno scatterà la chiusura dell'impianto. Roberto Bolle avrà una stella sulla Hollywood Walk of Fame. L'etoile italiana è tra i 32 professionisti dello spettacolo scelti dalla Camera di Commercio del quartiere Los Angeles per la classe 2027. Per il momento con l'informazione è tutto, le news torneranno puntuali tra due ore. Adesso per voi c'è il meteo.
2: Meteo Zeta.
3: Buongiorno da Emma Parigi, una giornata di venerdì con ancora tanto sole sulla nostra penisola, salvo residua variabilità proprio a inizio giornata sul Salento e sulla Calabria. Il clima è caldo, finalmente in attenuazione anche sulle nostre regioni meridionali, si fa un pochino più mediterraneo con temperature diurne vicine alla norma, restano elevate tuttavia sulle isole maggiori. Ulteriori dettagli o per sapere cosa ci attenderà nel weekend sull'app di Trebi Meteo.
4: Ve lo dico raga, stiamo per cambiare il gioco.

Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi. Ora dimmi che rimani pure se non piove più.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Olli, Giuli, questa domenica impegni? Colgo l'assist per farvi la domanda al 335 3010 25. Adesso però pubblicità e poi si torna da voi.

Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Guarda Radio Z al canale 65 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.

0: 8 sa di felicità.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
3: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: deghi andare su deghi.it.
5: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi deghi cucinare per 16.
5: Deghi credermi! Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
7: E 41 del mattino su Radio Z, i vostri messaggi al 335 30 10 25. Altro che tempo di vacanze, c'è ancora chi si laurea.
8: C'è chi si laurea, è arrivato un messaggio bellissimo. Poi tra poco faremo tutti i nomi nello specifico, perché sono due o tre macchine addirittura.
7: Vuoi salutarli proprio tutti?
8: Ragazzi,
7: dici?
8: Qua rischiamo di fare l'appello. Poi c'è chi domani va a fare, anzi, no, da oggi, weekend a Malta. Saluti da Catania, si sta facendo la valigia.
7: Vedi, anche Malta resta una delle mete più quotate per quanto riguarda il mese estivo. Per quanto mi riguarda è stato il primo viaggio all'estero da quasi diciottenne e ho un ottimo ricordo del mare, effettivamente.
8: Che bella storia. Adesso arriva Shiva.

0: Bad, bad, bad, c'è Shiva in compagnia di Joely alle 8.45 che ci avviano verso la fine di questa puntata.
1: Ma possiamo salutare allora quelle macchinone che stanno andando in direzione Laurea di Cristian, se non mi sbaglio, in quel di Trento.
0: Guarda, non abbiamo tempo per fare tutti i nomi, loro avranno capito però che ci stiamo riferendo a loro.
1: E in bocca al lupo a Cristian, dai.
0: Dai, Cristian!

0: E dai, facciamola anche noi una bella storia e poi la postiamo su Instagram, che dici?
1: Ma io sono vecchia guardia, vecchia generazione, per bella storia intendo altro,
0: Una bella storia d'amore, ma tornando al romanticismo di cui prima.
1: Sperando non duri 15 secondi, qualcosa più.
0: A qualcuno può succedere. Comunque, 8:52 del mattino. Vabbè, niente, Tony Sica oggi non mi tollera. Che dicevamo?
1: Non lo so, stiamo andando avanti, andiamo avanti con la musica perché c'è Partenope, quindi si ritorna a casa in qualche modo, tra poco vi diciamo anche chi dei due tornerà.
0: È un sorteggio, faremo proprio il sorteggio qui in diretta se volete assistere.
1: Sono
0: anche
1: tipo Younger Games.
0: Vedremo chi sarà sorteggiato tra i due, intanto Merck e Cremont.

0: En la graziosa la vita è ma sabrosa.
1: La graziosa 8 e 59 qui su Radio Z, pronti a chiudere il nostro appuntamento. Sì. L'estrazione è stata fatta.
2: Allora, è uscito che si godrà le prime settimane di ferie il caro Tony Sica.
1: Olè! Olè!
2: Mentre inaugurerà la trasferta, strano parlare di me in terza persona, Stefania Iodice.
1: C'è il rischio che addirittura farà 4 settimane, ma questo lo scoprirete.
2: Sì, di vacanza dopo.
1: Solo ascoltando Radio Z adesso, il Turbo Z. Ciao Stefi.
2: Ciao Tony, ciao a tutti.
3: Sei team Radio Z, sei un like, ti piace. Ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Sono le 9, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con
6: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
4: Turbo Z. Buongiorno, buon venerdì 24 di luglio, inizia l'ultima puntata di questa stagione di Turbo Z, che l'ho contata è tipo la sesta, o la quinta o la sesta, una roba del genere. Buongiorno Alessandra Vatta.
2: Buongiorno Luigi Provenzani, non ho capito se hai contato le stagioni o le
4: stagioni,
2: puntate.
4: Le stagioni, è la quinta, è la quinta.
2: È la quinta in questa formazione, ovviamente.
4: Sì, sì, sì, sì.
2: Poi, sempre in questa formazione, riprenderà a settembre, o quantomeno dovrebbe riprendere a settembre, il futuro non c'è alcuna certezza. Nel frattempo, appunto, questa è l'ultima puntata così, perché poi io andrò in ferie le prossime 2 settimane come Antonio Sica, Luigi sarà in Calabria insieme a Stefania Iodice e tanti altri colleghi e poi ci invertiremo nella settimana del 10 agosto.
4: La certezza è che vi terremo sempre compagnia in quest'estate 2026, a maggior ragione non vi molleremo mai, quindi portateci con voi anche con l'app RTL 102.5 Play per non perdere la vostra musica e le vostre voci preferite che vi tengono compagnia durante tutto l'anno.

0: M e Fabri Fibra su Radio Z, li stiamo ascoltando da qualche settimana. È sempre bello veder mixare un po' il king del rap e la king pop.
1: È vero.
0: E la queen pop. La king no, la queen.
1: E noi mixiamo tanta musica, questo è un bel featuring. Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: Tananai, sesso occasionale, questa è Radio Z, buon venerdì 24 di luglio con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani e anche voi al 335 30 10 25 come ogni mattina, anche in questa mattina in nostra compagnia. Allora fateci sapere da dove ci state ascoltando, magari da una bella spiaggia o magari, perché no, avete deciso di esplorare un posto freddo e ci portate con voi con l'app.
1: Sempre più gente in effetti fa vacanze magari in montagna o in altri posti per rinfrescarsi, soprattutto in questi giorni caldissimi. Peraltro oggi è venerdì, quindi si avvicina, a prescindere da ferie o non ferie, un weekend dove magari veramente in tanti si sposteranno, quindi occhio anche al traffico.
0: Vabbè, se vi mettete su Radio Z, esatto, noi ogni ora vi aggiorniamo anche sulla viabilità con i colleghi di Autostrade per l'Italia, una bella novità, no?
1: Prestate attenzione. C'è Madonna,

0: cioè Madonna su Radio Z, e lei l'abbiamo vista appunto all'halftime show della finalissima dei mondiali, in questa auto che veniva guidata almeno apparentemente da Ronaldo con accanto Ronaldinho, e ha fatto veramente il giro del web.
1: Però dalla faccia spaventata sembrava non guidasse proprio lui, non lo so, siamo ancora in dubbio su questo. Ci sono Canova e Lil Busso.

Sognavo di andare in America, evita i tuoi occhi, non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto la carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi margina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto, è per come mi hanno cresciuto.

0: Baby Gang, Blanco e Marrakesh, 9:22 minuti su Radio Z con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani e voi al 335 30 10 25. Se siete in tantissimi, Anna dice che sembri una sposina, cara Alessandra. Devi sposarti oggi per caso?
1: No, oggi no, anche perché farebbe molto caldo, non mi sposerei mai di 24 di luglio.
0: Ma c'è chi lo fa, c'è un chi saluto e un abbraccio.
1: Non lo so, sono stata a matrimonio a qualsiasi parte, qualsiasi periodo dell'anno. Salutiamo tutte le persone che oggi si sposano.
0: Se no ti metti in un prato e ti inizi a fare mamma non mamma come canta Madame
1: su Radio Z.
0: Bello.

0: Mamma non mamma di Madame, le 9:25 minuti, sempre qui su Radio Z, Madame che va ad interrogarsi sul, o comunque a esprimere quel senso di incertezza, frustrazione, quando non si capisce poi tanto se una persona ci ami pure meno.
1: Non si sa bene effettivamente. Bello ritrovarla alle 9:25 qui su Radio Z. C'è qualcuno che sta inscatolando delle bottiglie di vino, allora ti auguriamo di lavorare al meglio e di far sì che il vino arrivi sano e salvo a destinazione.
0: E di inscatolarne quante più possibili.
1: Esatto. C'è Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Facciamo il punto sulla viabilità in Liguria con la chiusura della 12 Genova-Sesti-Levante tra il bivio della 7 Serravalle-Genova e Genova Est verso Livorno per riparare i danni provocati da un camion ormai spento che aveva preso fuoco in gallerie. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center viabilità all'800 3 111. Conseguenti le code sulla 7 Serravalle-Genova tra Busalla e il bivio della 12 Genova-Sesti-Levante in direzione di Genova e tra Genova-San Pier d'Arena e il bivio della 12 verso Milano. E inevitabili le code anche sulla 10 Genova-Savona tra Genova-Pegli e il bivio della 7 in direzione di Genova. Inoltre sulla 26 dei Trafori 2 km di coda tra il bivio della 10 Genova-Savona e Masone per un camion in panne verso Gravellona-Toce. Conseguenti le code sulla 10 fino al bivio della 26 da Renzano verso Genova e da Genova-Pegli in direzione di Ventimiglia. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. Più tardi per altre notizie.

Questa è Radio Z e ci sono anche Sick Luke con Mara Sattei e Bresh. Questa è Vuoto Dentro con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani. Oh, state qui che torniamo tra poco.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente, dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Le 9:42 minuti su Radio Z. Poco fa abbiamo ascoltato insieme a Sick Luke e Mara Sattei Bresh.
10: Sì.
9: Ed è cosa risaputa, soprattutto per chi ama particolarmente gli artisti in questione, che lui e Ercomi fossero coinquilini, abbiano passato un periodo da coinquilini.
10: Sì.
9: Quello che non tutti sanno è che insieme a loro c'era anche Tedua e che tutti e tre all'inizio della loro carriera, quando ancora insomma non avevano sfondato, tra virgolette si dice così, lavoravano in una panineria e facevano i panini.
10: E poi c'è questa foto dell'ultima volta che hanno lavorato tutti e tre insieme, dove già venivano riconosciuti dai fan, perché andavano anche a lavorare anche ai concerti, quindi è stato veramente il passaggio di consegne,
9: esatto,
10: alla fase successiva della loro vita. Chissà i vicini invece, pensavo, eh?
9: I vicini, ah certo, quando facevano musica
10: tutti a cantare loro.
9: Guarda, io ho quelli di sotto che fanno questa cosa, vedi? Quindi posso parlare da vicino.
10: Magari poi sfonderanno.
9: Temi Impala insieme a Jenny.

0: Tame Impala e Jenny, questo è Dracula, il remix alle 9:46 minuti con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani e il buongiornissimo che arrivano sempre. Oggi arriva un good morning, buon venerdì, secondo me siamo nella lista newsletter di qualcuno.
1: Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

0: Emergenza incendi in queste ore in Francia e in Spagna. Una serie di roghi alimentati dal caldo ha interessato diverse aree vicino a Madrid. Circa 10.000 persone sono state evacuate. Panico anche nella Francia occidentale. Centinaia di persone sono fuggite in barca dalla penisola di Cap Ferret per scappare da un rogo avanzato rapidamente. Prima dell'intervento degli agenti ci sarebbe stato un momento di contatto tra Fakir e un'altra persona a Bologna. È quanto testimonia uno spezzone del video girato dalla bodycam di uno dei due agenti coinvolti nel fermo a Bologna e trasmesso in esclusiva al TG1. Dal Marocco la moglie della vittima chiede giustizia. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Z torna più tardi.
1: Meteo Z.
2: Buongiorno da Emma Parigi, una giornata di venerdì con ancora tanto sole sulla nostra penisola, salvo residua variabilità proprio a inizio giornata sul Salento e sulla Calabria. Il clima è caldo, finalmente in attenuazione anche sulle nostre regioni meridionali e si fa un pochino più mediterraneo con temperature diurne vicine alla norma, restano elevate tuttavia sulle isole maggiori. Ulteriori dettagli o per sapere cosa ci attenderà nel weekend sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
4: Buongiorno da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla notizia principale sulla 12 Genova Sesti Levante per ripristino di un incidente chiuso il tratto tra il bivio con la 7 Serravalle Genova e Genova Est in direzione Livorno. Di conseguenza ci sono code sulla 7 a partire da Busalla verso Genova e da Genova Ovest in direzione di Milano. Code anche sulla 10 Genova Savona da Genova Pegli verso Genova. Per ulteriori dettagli e per corsi alternativi contattare il numero unico all'803-111. Per traffico intenso ci sono code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra Pera e Milano Est verso Brescia e sull'Autosole tra Firenze e Sud ed Incisa in direzione Roma, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto per il ripristino di un incidente. Sono 5 km di coda tra Pescara Nord e Pescara Ovest verso Bari.

Capito che col tempo certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono un

0: Acquario c'è Ultimo su Radio Z alle 10:38 minuti. È un po' l'estate che respiriamo dentro di noi, dentro noi stessi, e ci piace raccontarvela anche in TV al 266 della televisione.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Sole. Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, 2,49 euro, e nettarine piatti Ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Sono le 10:40 minuti, siete su Radio Z con Luigi Provenzani e Alessandra Matta, fino alle 11 saremo qui insieme. Ci siete voi ovviamente al 335 30 10 25, e soprattutto la musica di Radio Z.
3: Quella non si ferma mai, sempre in vostra compagnia, sempre al vostro fianco, anche se siete in viaggio da soli. E il consiglio che diamo a Stefano da Trento dice: io sono arrabbiato perché non ho mai dove o con chi andare in vacanza, dovrò rinunciare anche quest'anno. Ma perché, Stefano? Guarda che magari le persone le puoi anche conoscere in vacanza volendo.
4: Sì, ormai ci sono tanti gruppi che organizzano anche. C'è Samurai J.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Z alle 10.42 minuti questo venerdì 24 di luglio. Siete con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani e ci siete voi al 335 30 10 25. Allora, raccontateci i vostri piani per questa estate 2026, perché li vogliamo sapere, li vorremmo sapere durante tutta la nostra estate, quindi mi raccomando.
1: Magari possiamo creare anche una sorta proprio di
0: community
1: della vacanza, esatto,
0: sì,
1: tra
0: sì,
1: chi
0: sì,
1: non sa dove andare, esatto, e chi invece consiglia luoghi da visitare in questa estate. Intanto ci sono Gue, Tony Pitoni e Shablo.

0: C'è Post Malone su Radio Z con la sua Chemical, anche lui reduce dalla finalissima dei mondiali la scorsa domenica. Sapete che Post Malone, che è assolutamente un artista molto poliedrico, lui passa dal country al rap, all'heavy metal, addirittura aveva iniziato un
1: tutti
0: po' così.
1: I generi.
0: Ha iniziato ad amare a suonare la chitarra e anche un po' imparato grazie a Guitar Hero, il videogioco.
1: Ma che fine ha fatto? È sparito Guitar Hero?
0: Non lo so, io non ci ho mai giocato, però ricordo, no.
1: È difficilissimo, perché poi si veniva con quelle lì, avevano fatto tutti gli strumenti, a un certo punto era diventata una band, praticamente c'era pure la batteria di Guitar Hero, un sacco di roba.
0: Vedi, Post Malone, proprio giocando a quel gioco, ha detto,
1: vedi,
0: mi sa che amo suonare la chitarra, voglio provare, e da lì è nata la sua carriera poi.
1: Ci piace, tanti si appassionano grazie ai giochi, magari tennisti che hanno iniziato con la Wii, può essere, potrebbe. C'è Irama con

0: Drama con Cavana alle 10:52 minuti. Dopo settimane riesco a pronunciare la B come fa lui, come se
1: Cavana.
0: Fosse una V praticamente.
1: Cavana, sì, è difficilissimo. Un mix tra una B e una V.
0: Complicato. Quale lingua imparerete quest'estate, magari? 335 30 10 25, perché quando giri poi impari anche nuove lingue spesso, no?
1: Dipende anche appunto dove andrete, infatti, in vacanza. Nel frattempo c'è lei tra le DJ più amate, ogni volta ci fa ballare con un ritmo un po' diverso, in questo caso un ritmo un po' dance. Lei è Peggy Gou con Wow Man.

0: disco.
1: The Colors con Italo Disco alle 10:59 minuti, loro danno il via alle mie ferie, posso dire.
2: Così proprio, ce la fai pesare in questo modo qua, beata te Alessandra Vatta.
1: No, facciamo così, alle mie, a tutti quelli, a quelle di tutti coloro che invece partiranno come me, insomma, nei prossimi giorni.
2: Ci fa piacere ovviamente tenervi compagnia e passarle insieme a tutti quanti voi, le ferie, le vacanze, con Radio Z sempre nel cuore. A lunedì allora.
1: Tra due settimane.
2: Per te,
1: ciao.
2: Sì, ciao.
3: Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato, sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 11, buongiorno.

0: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro. Destinazione Z.
1: L'avete sentito, non vi lasciamo soli, non vi preoccupate, da lunedì si parte con la nostra trasferta estiva. Prima però, in questo venerdì 24 luglio alle 11:03, cominciamo precisi e puntuali anche oggi l'appuntamento con Destinazione Z. E ovviamente oggi più che mai, in una puntata per me, per noi, più speciale del solito, vi presento con grande felicità Giulia Laura Biati.
2: Ciao Fagiolino, buongiorno, che si dice da Venezia? Tutto bene?
1: Tutto benissimo, ritornato da Venezia, adesso siamo pronti con tutta la nostra musica, ma vogliamo partire facendo anche dei ringraziamenti?
2: Certo, assolutamente sì, anche oggi un saluto speciale a Humus Noa, l'humus numero uno in Italia, senza glutine, senza conservanti, con il 100% di olio d'oliva.
1: Gusto naturale e autentico, Humus Noa è perfetto per creare in un attimo piatti freschi, estivi e colorati, e lo trovate in varie versioni: ceci, ceci ed erbe, ceci avocado, ceci pomodoro e basilico.
2: Non vi resta che scegliere il vostro preferito, Humus Noa fatto con amore. E allora noi possiamo partire, Mario, anche oggi due ore da trascorrere insieme, lo facciamo anche in Radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure 735 di Sky, anche la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Abbiamo detto tutto e dimmi sta canzone in spagnolo, vai!
1: Vai, ando por el mundo!
2: Wow, c'è Karol G!
1: Vai!
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: vai.
1: Iniziamo con Karol G, Viajando por el mundo. Beh, lei è impegnatissima con i suoi live, appunto, in giro per il mondo, quindi le facciamo un grandissimo in bocca al lupo. E questa era, appunto, insieme a Manu Chao, che salutiamo alle 11.08 minuti. Buon venerdì 24 di luglio, questa è la vostra Destinazione Z, e c'è anche Nicolò Filippucci con la sua mantra.

0: c'è.
1: Era l'estate del 2025, un anno fa cantavamo e ballavamo
2: da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla notizia principale sulla 12.
3: Credo che abbiamo un problema della regia, adesso cerchiamo di risolverlo immediatamente.
2: Il tratto dal bivio con la 7.
1: Allora, nel frattempo andiamo avanti, arrivano Jovanotti assieme ad Alfa qui su Radio Z. Sono un duo clamoroso perché sono riusciti veramente a creare

0: un concentrato perfetto di grande, grande euforia. Signore e signori, Jovanotti Alfa, buon vento.
1: A tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano-Est verso Brescia, e sull'Autosole tra Firenze Sud ed Incisa in direzione Roma. Qui i tempi di percorrenza sono di circa 25 minuti. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto per il ripristino di un incidente. Ci sono 5 km di coda tra Pescara Nord e Pescara Ovest verso Bari, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Al piazzale francese del Monte Bianco, code verso l'Italia con tempi di attesa di un'ora. Per il momento

Un sogno diventato realtà per Alfa, questo pezzo, questa collaborazione insieme a Jovanotti. Buon vento alle 11:17 minuti, buon venerdì 24 di luglio, amici. Questa è Destinazione Z, in una versione in cui non la vedrete mai più, però ve lo diremo sicuramente tra poco, anche nella seconda ora, perché poi ci divideremo, lo saprete, ve l'abbiamo già raccontato. Partiamo con l'estate, partiamo appunto con la trasferta estiva, quindi ci divideremo per un periodo, però non temete, oggi ho ancora due ore da trascorrere insieme. Questa è una bellissima novità, Jason Derulo con Michiko qui su Z.

0: Good Times, anche se questo pezzo di Gali nasce in un momento in cui di Good Times ce n'erano ben poche, l'avete visto il video musicale al 266 del digitale terrestre pieno Covid, insomma, vabbè, lui ci ha tenuto sicuramente molta compagnia con la sua musica. Pubblicità e torniamo tra poco.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Eccoci qua, come per magia siamo tornati, 11:23 minuti sul cronometro di gioco, sempre noi, Giulia Laura Biati e Mario Vai, anche oggi vi accompagniamo fino alle 13 con tutta la nostra musica e quella grinta necessaria ad affrontare venerdì 24 luglio, magari per qualcuno l'ultimo giorno di lavoro, prima delle ferie, prima della relax, meritatissimo.
0: E direi che ci sta, come ci sta sempre benissimo, sempre puntuale la nostra musica, l'ultima di Hugel con Moving to the Sun.

0: Pia Radio.
1: Buongiorno da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla notizia principale sulla 12 Genova-Sesti Levante per ripristino di un incidente chiuso il tratto tra il bivio con la 7 Serravalle Genova e Genova Est in direzione Livorno. Di conseguenza ci sono code sulla 7 a partire da Busalla verso Genova e da Genova Ovest in direzione Milano. Per i percorsi alternativi contattare il numero unico all'803-111. Per traffico intenso ci sono code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano-Est verso Brescia, sull'Autosole tra Firenze Sud ed Incisa in direzione Roma e sulla 14 Adriatica tra Bologna-Fiera ed Imola verso Ancona. Più a sud, per il ripristino di un incidente, sono 5 km di coda tra Pescara Nord e Pescara Ovest verso Bari, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Al piazzale francese del Monte Bianco, code verso l'Italia, con tempi di attesa di 1 ora e 30. Per il momento è tutto, buon viaggio!

Fred De Palma, Anita, Amy Schilla, la testa gira. Beh, con questo caldo la testa gira e come, la pressione bassa. Amici, lasciamo stare. Questa sì, è la generazione Z, ma se ci sono io, purtroppo si alza un pochino. Vabbè, noi continuiamo con la nostra musica perché ci sono anche loro, ovviamente, i re di quest'estate. Possiamo chiamarli così, The Bauza con la loro Magnetic.

0: Capo Plaza resta ancora un po' e anche noi rimaniamo ancora un po' perché siamo insieme fino alle 13, ma noi chi? Mario vai da Roma e Giulia Laura Biati da Milano. Ragazzi, allora io vi faccio una domanda, siete pronti per il weekend? Beh, direi di partire subito con un bel aperitivo questa sera, anche a casa con gli amici, dato che basta così poco.
1: Esatto, per esempio se volete qualcosa di stuzzicante da mettere in tavola, scegliete hummus di ceci Noah, lo trovate nelle versioni ceci, ceci ed erbe, ceci pomodoro e basilico, ceci avocado.
0: È perfetto con grissino verdure, ideale per farcire tartine, tramezzini e se devo dire la mia, a me piace così, anche da solo, davvero buonissimo. Hummus Noah fatto con amore, pubblicità e torniamo da voi.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39€.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75€ e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Eccoci tornati, 11:41 minuti, è venerdì e si sente nell'aria, Non solo perché è 24 luglio e magari c'è già qualcuno che sta lì chiudendo le valigie mentre ascolta Radio Z e magari sta sognando qualche meta bella che lo attenderà per i prossimi giorni. Anzi, facciamo una cosa, al 335 30 10 25 ci fate sapere che programmi avete per le prossime settimane e quando andrete effettivamente in ferie, perché magari qualcuno come me in ferie ci va il 9 agosto,
1: Dopodomani vai al mare, voglio dire, sempre per lavoro con la famiglia di RTL 125, però mi sei comunque con i piedi a mollo, no?
0: Ah. Sì, sì, è vero.
1: Vabbè, mettiamo fra quintale che è meglio.
0: No, è vero, è vero.
2: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarti

0: Natale, i suoi scarabocchi, le 11:44 minuti, buon venerdì 24 di luglio, amici, questa è la vostra destinazione Z, vi aspettiamo al 335 30 10 25, chi fa le valigie, chi parte, chi ancora lavora, allora mettiamo questa, Mr. Rain.
1: Noi due siamo bravi.

0: Shiva, pensando a lei in un remix di un brano del 2012, l'abbiamo riascoltato qui alle 11.49 minuti. Allora segnatevi questa data, ne stiamo parlando già da giorni. 2 settembre, Arena di Verona, Future It's Live. E quest'anno, ragazzi, veramente la line-up è super.
1: Sì, lo è davvero. Tutti sullo stesso palco. Ci saranno Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e...
0: E avremo ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J e...
1: tantissimi altri, Angelina Mango, Bresh, Merkel, Cremont, Baby K, LDI, H7, Rissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nero, Leo Gasman, Prima Stanza Destra e Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici.
0: E allora i biglietti per Future It's Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona stanno veramente volando, signore e signori. Le prevendite sono aperte su ticketone.it. Accaparratevi il vostro biglietto per vivere insieme a noi una grande festa per chiudere l'estate nel migliore dei modi. Girl Next Door arriva su Radio Z.
2: Let's go.

Ecco, come si conquista The Girl Next Door, ovvero la ragazza della porta accanto? Dovremmo chiederlo a Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa con la sua risata davvero inconfondibile. Le 11.53 minuti, buon venerdì 24 di luglio. Guarda, proprio grazie a questo pezzo che abbiamo appena ascoltato, io vi consiglio davvero la radiovisione al 266 del Digitale Trust, perché lì vedete i videoclip che accompagnano la nostra musica e alcuni meritano davvero tanto. Andiamo avanti con la nostra musica. Ordinaria follia, promessa, Franco 126.

0: Kid Yugi, la sua eroina. 11:59 minuti, grazie per essere ancora qui in nostra compagnia in questo venerdì 24 luglio. Anche oggi vogliamo essere la vostra colonna sonora che accompagna la vostra giornata, magari appunto come abbiamo detto e ribadito, in tanti ci avete mandato anche note vocali, ci avete scritto, siete in partenza, siete in viaggio per godere dell'estate, ma c'è anche qualcuno che lavora e quindi non vi preoccupate, tenete accesa la radio perché a farvi compagnia. Ci pensiamo.
1: Noi salutiamo
0: poi
1: soprattutto chi si trova magari incastrato nelle grandi città con il caldo e lavora. Davvero un abbraccio a voi, torniamo tra poco. È mezzogiorno?
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: pure quando ricevamo sottovoce dei messaggi.
1: E ma mof, sempre piano piano, rindo core tue, se no vengo cacciato, se no vengo pigliato come un solito maschio, cavo true one kill, e poi non

E allora con Geolier riascoltiamo un brano qui su Radio Z, anzi l'abbiamo già riascoltato, che veramente è stato incredibile nel suo tour e ha avuto un grandissimo successo, cioè Godzilla.

0: ecco, in vista del suo San Siro, no? Del 2027, gli hanno chiesto: ma Sanremo fa parte dei tuoi progetti? E lei ha detto: assolutamente no, voglio concentrarmi solo su questo nuovo progetto. Ecco, Annalisa, bye bye. Dal 2018, le 12.09 minuti, questa è la vostra Destinazione Z.
1: E allora con lui facciamo un bel viaggetto in America, lui che è tornato anche con un album molto molto interessante in questo 2026. Parliamo di Blanco, arriva la sua Los Angeles.

suo progetto musicale che ha lanciato in questo 2026, si intitola Ma, dedicato alla mamma, il grande ritorno di Blanco che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Z con la sua Los Angeles. 13 minuti dopo mezzogiorno, eccoci sempre qua, Giulia Laura Biadi e Mario Vai che vi accompagnano fino alle 13.

0: Erano i Pinguini Tattici Nucleari, la loro giovani wannabe. 12 e 20 minuti in questo istante, siete su Radio Z, allora ci fermiamo, piccolo break, ma non vi preoccupate, la musica continua.
1: E se Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale, e un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Eccoci qui, siamo tornati, Destinazione Z, alle 12:20 minuti, 40 minuti abbondanti ancora da dedicarvi, e lo facciamo ovviamente con la nostra musica, ma anche i nostri numeri, il 335 30 10 25, i canali ovviamente anche il 266 del digitale terrestre oppure 735 di Sky. Leggiamo, vi leggiamo sempre, leggiamo i vostri messaggi che ci arrivano, quindi voi continuate a mandarli, ovviamente se state guidando fermatevi un secondo e ci mandate il messaggino che noi vi leggiamo sempre.
0: E allora sento sempre l'odore della salsedine quando ci sono le sue canzoni. Lui che viene dal mare, c'è Brescia, la sua, addio. Sei bella.

Era Brescia, la sua d'addio, 23 minuti dopo mezzogiorno, sempre qui su Radio Z, e vi ricordo anche la radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. E allora, questa potrebbe essere proprio adatta per l'estate, non solo per il sound ma anche per il testo, Cuore rotto, Tony Boy.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 12.30 minuti, buona giornata da Mario Vai. In apertura, due educatrici di un asilo in provincia di Ancona sono finite agli arresti domiciliari con l'accusa di maltrattamenti e abbandono di minori. Il provvedimento è arrivato al termine delle indagini dei carabinieri coordinate dalla procura di Ancona, che ha accertato che le due donne erano solite picchiare i piccoli di età compresa tra i 3 e i 6 anni, chiudendoli al buio in bagno e lasciandoli soli in giardino. Voltiamo pagina, è cominciata a Bologna l'autopsia di Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia. Prima dell'intervento degli agenti ci sarebbe stato un momento di contatto tra la vittima e un'altra persona, e quanto testimonia uno spezzone del video girato dalla bodycam di uno dei due poliziotti intervenuti. Chiudiamo in Sicilia, a Ramacca, in provincia di Catania, un uomo è stato accoltellato mentre cercava di portare a termine una rapina. Il proprietario di casa lo ha sorpreso durante l'intrusione. È tutto con l'informazione che torna puntuale tra meno di due ore. Adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Vanessa Vinotti. Nelle prossime ore non mancheranno spazi assolati sul nostro territorio. Da segnalare però ancora qualche residuo fenomeno localmente al sud Italia. Contesto climatico caldo ed estivo, con valori più nella norma intorno ai 30 gradi al nord e sulle regioni adriatiche. Qualche grado in più invece altrove, ma con caldo meno intenso rispetto ai giorni precedenti. Dettagli sull'app di Trabimeteo.
4: Via Radio.
5: Buongiorno da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 12 Genova Sesti Levante per il ripristino di un incidente. È ancora chiuso il tratto tra il bivio con la 7 Serravalle Genova e Genova Est in direzione Livorno. Di conseguenza ci sono code sulla 7 a partire da Genova Bolzaneto verso Genova e da Genova Ovest in direzione Milano. Per i percorsi alternativi contattare il numero unico all'803111. Per traffico intenso code a tratto sulla 4 Milano-Brescia, tra Pera e Milano Est verso Brescia, sull'Autosole tra Firenze Sud ed Incisa in direzione Roma e sulla 14 Adriatica tra Bologna Fiera ed Imola verso Ancona. Per traffico congestionato sulla 23 Udine-Tarvisio sono 3 km di coda tra Pontebba e Ugovizza verso il Tarvisio. Per traffico congestionato sulla 23 Udine-Tarvisio code di 3 km tra Pontebba e Ugovizza verso il Tarvisio. Per il momento è tutto.

0: Era Salmo, l'avete sicuramente riconosciuto, era la sua Kumite di qualche anno fa, non va ovviamente mai dimenticato, un brano straordinario. 12:38 minuti, questa è Radio Z, ma soprattutto questa è ancora Destinazione Z, il programma che vi accompagna, lo sapete, ogni mattina dalle 11 alle 13, anche dalla settimana prossima ci sposteremo in trasferta in Calabria e continueremo ad essere la vostra colonna sonora. Ci fermiamo per la pubblicità, ma torniamo subito.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
3: L'università. Spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture. Una città a misura di studente dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
4: Destinazione Z, Mario e Giulia con voi insieme fino alle 13, anche voi oggi protagonisti come sempre. 335 30 10 25, Davide e Anna ci scrivono: oggi partenza dalla Sardegna per tornare a Varese. Ecco, quindi secondo me loro hanno finito le vacanze, però a me piace chi va controcorrente, quindi chi va in vacanza a luglio, chi non va in vacanza ad agosto perché c'è un casino assurdo, o chi addirittura va a settembre perché è furbo, quindi un saluto.
0: Oppure chi non va proprio in vacanza e rimane nella propria città, c'è pure quello, purtroppo.
5: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si...

Lo aspettiamo sul palco del Radio Z Future Hits Live 2 settembre all'Arena di Verona. Ci sarà anche Luigi Mineiro e magari canterà proprio questa Splinter Cell. 12:42 minuti e allora continuiamo. Qui si balla, alzate il volume con Radio Z.

0: Nel videoclip c'è anche la sua ex compagna Angelina, Sfera Ebbasta insieme a Russian con Mamma Mia alle 12:48. Questa è la vostra destinazione Z. Amici, ormai lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna ufficialmente il Radio Z Future It's Live 2026 e noi vi chiediamo quali artisti vorreste vedere sul palco. Andate su RTL 102.5 Play perché fino al 31 luglio potete esprimere la vostra preferenza.
1: Ma non finisce qui, perché potreste anche aggiudicarvi due biglietti per il Radio Z Future It's Live 2026. Allora ci vediamo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Arriva Amelie, non è Francesco.

Amelie, non è Francesco. Questa invece è Radio Z, 12:51 minuti. E allora con Giulia Laura Biadi e Mario Vai, anche oggi vi accompagniamo fino alle 13, fino alla pausa pranzo al 335 30 10 25. Grazie per i tanti messaggi, anche vocali, che ci inviate. Businessman.

0: E mentre finisce Peaches con Justin Bieber alle 12:58 minuti, allora vorrei ringraziare pubblicamente Giulia Laura Biati per averci accompagnato fino a qui, e vorrei ringraziare Giulia Laura Biati un po' in generale, perché insomma questo ha un po' anche un sapore particolare, questo momento qui alle 12:58 in questo venerdì 24 luglio. Grazie Giulia, e insomma ci ritroveremo sicuramente a navigare qui su RTL 102.5 della nostra grande azienda.
1: Non ho dubbi, eh? Fagiolino, tu rimarrai il mio fagiolino del cuore sempre e comunque. Loro, gli amici di Destinazione Z, rimarranno i nostri fagiolini. Noi saremo, certo, i legumi a vita, ecco. Abbiamo trascorso questi due anni meravigliosi insieme, lo faremo sicuramente anche nei prossimi, in modi diversi, in modi alternativi. Ecco, ci tengo anche a ringraziare però Hummus Cecinoa, l'hummus numero uno in Italia, senza glutine, senza conservanti, con il 100% di olio d'oliva.
0: E allora è perfetto per arricchire i vostri aperitivi, per uno snack sano e veloce, per una cena fresca e saporita. E allora spazio alla creatività in cucina.
1: Lasciatevi ispirare dalle ricette con hummus di Ceci Noa, che trovate sulla pagina Instagram Noa Vegetale. Hummus Noa, fatto con amore, ed è con amore che io vi saluto, vi mando un grandissimo abbraccio, lo mando anche al mio fagiolino a Roma, che partirà, andrà in Calabria, poi ci alterneremo perché poi arriverò io, non vi preoccupate. Detto questo, un grande abbraccio a tutti gli amici di Destinazione Z. Ciao.
0: Ciao! Ciao, evviva!
2: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 13.
4: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
5: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc., un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Zetagram. Buon pomeriggio a tutti voi amici di Zetagram di Radio Z, essenzialmente dalle 13 alle 15 tutti i giorni insieme, come al solito in diretta. Io sono Cianna ed è un piacere stare con voi anche oggi, che è l'ultimo giorno per alcuni di noi che poi vanno in vacanza, per altri invece no, nel senso che vanno comunque a fare una specie di vacanza ma continuando a tenervi compagnia tutti i giorni, perché ce ne andiamo in Calabria nel TH Resort di Praia Mare. Sarà un piacere raccontarvelo quando saremo lì. Io per esempio ci starò tra 2-3 settimane.

Ora non ricordo, perché per quanto mi riguarda è l'ultimo giorno di Zetagram, poi un po' di stop. Ma voi soprattutto, che al 335 30 10 25 raccontate spesso che cosa state facendo, dove state andando, sono convinto che stiate praticamente per partire, anche voi, perché molto spesso si parte la prima, la seconda settimana di agosto, quindi o siete già partiti oppure state preparando. Allora vi ringrazio, vi saluto, anzi rimanete qui perché ci siamo appena salutati, ci siamo appena visti, e prima di cominciare saluto anche tutti i dipendenti Eurospin che lavorano nei 1300 punti vendita in Italia. Ragazzi, 1300 punti vendita sono veramente tanti, sicuramente c'è un Eurospin anche vicino a voi. Scoprite dove su eurospin.it. Anche perché certe scoperte cambiano la spesa proprio come da Eurospin, dove la convenienza incontra ogni giorno tanta qualità. Scaricate anche l'app Eurospin Family per avere offerte e vantaggi. Iniziamo subito con Anna, White Girl Wasted.

L'album si chiama Million Dollar Babe e contiene White Girl Wasted di Anna alle 13:05. State ascoltando Zetagram tutti i giorni in diretta su Radio Z. Ci sono io, Cianna, a tenervi compagnia. E c'è anche un altro album che abbiamo ascoltato per la prima volta qualche mese fa, di Fulminacci, in tour estivo. Un tour che è partito a inizio estate, adesso si è interrotto per poche date e poi riparte tra pochissimo. Fulminacci, maledetto me.

That's so true. Gracie Abrams, le 13:11 minuti, state ascoltando Radio Z, la state ascoltando su Zetagram. E durante questo programma che va in onda tutti i giorni dalle 13 alle 15, i vostri messaggi al 335 30 10 25 animano anche la mia giornata, perché non mi ricordavo che The Weeknd suonasse stasera in Italia, a Milano, in una delle date milanesi e italiane, perché suona solo lì in Italia. E ci scrivete anche di che state andando lì, che ci state ascoltando mentre andate a Milano, perché tanti evidentemente la stanno raggiungendo da un altro punto dell'Italia. Mi ricordo quando l'ha fatto all'Ippodromo, se non sbaglio, l'ultima volta, e la scenografia era incredibile. C'era quella luna gigante che sembrava reale, per quanto fosse grande, luminosa, fatta bene, con ogni cratere messo al posto giusto, come se io sapessi dove stanno bene i crateri.

Big Five, sempre una bella presa bene. Arti 5, Swag Music alle 13:14. State ascoltando Radio Z, state ascoltando Trap fatta bene. Io sono Cianna e vi faccio compagnia magari mentre state pranzando, oppure mentre siete in giro, mentre state andando a un concerto, come abbiamo detto poco fa, cercando sempre di tenere il mood alto, perché vi ricordo, magari qualcuno sta lì, perché c'è gente che è un po' in malinconica, che per quanto sia il 24 luglio dica però sai l'estate ormai, state niente, siamo nel pieno dell'estate, godetevela, godiamocela. Fuiz de Sarandi.

0: Che mina era questa qui? Ma che mina era? Taranai, Baby Goddamn, alle 13:20. State ascoltando Radio Z come ogni giorno dalle 13 alle 15 qui su Zetagram. Questa è molto bella, è la canzone con cui personalmente ho scoperto Taranai e sono convinto, consapevole anche, anzi perché ci sono proprio dei dati, che la maggior parte della gente, dei suoi fan, l'abbiano scoperto così. Non tutti però, perché ogni tanto ai suoi concerti senti gente che sa a memoria canzoni dell'inizio della carriera di Taranai.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: Stavamo parlando del modo in cui si scopre un artista, praticamente, perché quando ascoltiamo per la prima volta qualcuno e magari ci piace, ci stuzzica un pochino, ci viene in mente non solo a chi è, da dove viene, chissà che faccia ha, e a volte ci piace anche immaginarlo prima di scoprire effettivamente i suoi connotati, ma ci piace pensare anche a quali canzoni abbia fatto prima di quella lì. Magari la sua primissima canzone, per esempio, chi ha sentito per la prima volta Calcutta potrebbe essersi innamorato di Oroscopo, la prima uscita sulle piattaforme. Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La collaborazione estiva per il 2026 Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni alle 13:24 minuti. State ascoltando Zetagram su Radio Z e al 335 30 10 25 si affollano i messaggi che dicono come hanno conosciuto un artista che magari seguono fino ad oggi. Ciao Cianna, scrive Alessandro, la prima volta che ho conosciuto la Michelin è stata con un mio amico in una libreria, magari era un firmacopie. Mi sono innamorato della sua voce e da allora l'ho seguita fino ad oggi. Settembre.

0: via radio.
1: Buongiorno da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 12 Genova Sesti Levante per il ripristino di un incidente. Resta chiuso il tratto tra il bivio con la 7 Serravalle Genova e Genova Est in direzione Livorno. Di conseguenza ci sono code sulla 7 a partire da Genova Bolzaneto verso Genova. Per i percorsi alternativi contattare il numero unico all'803-111. Sempre sulla 7 per lavori in galleria si segnala un chilometro di coda tra Busalle e Isola del Cantone in direzione Milano. Per traffico intenso ci sono code sull'Autosole tra Fiorenzuola e

Firenze verso Bologna e tra Firenze Nord e la 1 direttissima in direzione Milano. Sulla 23 Udine Tarvisio, traffico congestionato con 4 km di coda tra Pontebba e Ugovizza verso il Tarvisio. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

C'è stata una certa genialità nel personaggio di Lazza nel corso degli anni, perché è cresciuto veramente tanto come persona, come artista e nel toto come personaggio, anche se sembra brutto in effetti, quindi forse è meglio togliere questa parola e lasciare la persona e l'artista, che è arrivata seconda con Cenere nel Festival di Sanremo 2023. Pensavo ai geni, pensavo agli artisti, pensavo a Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Alessandro Volta, no? Chissà come sarebbe essere geni come loro. Poi ho avuto un'idea per sentirmi anche io un po' genio, fare la spesa ad Eurospin, perché ad Eurospin troviamo qualità, convenienza e tanta freschezza nel reparto gastronomia, ortofrutta e macelleria, e scaricando l'app Eurospin Family abbiamo anche tante offerte e vantaggi. Andate subito su eurospin.it per scoprire dov'è il punto di vendita più vicino.

0: Stato sa di felicità.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
3: Le 13:41 minuti, Radio Z in diretta come al solito qui su Zetagram. Io sono Cianda, vi faccio compagnia in quest'estate, in questo venerdì 24 luglio che spero stiate passando più che bene, e mi fa piacere che continuino ad arrivare messaggi riguardo il modo in cui avete conosciuto il vostro artista preferito. Ciao, sono Aurora, io Fulminacci l'ho iniziato ad ascoltare dopo averlo visto su un video su YouTube degli Space Valley. Che bello, bello poi scoprirli anche tramite i videoclip, conosci subito la loro faccia. Ultimo.
4: Adesso non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

La voce di Ultimo riempie Radio Z alle 13:44 minuti con Romantica qui su Zetagram. Ogni giorno dalle 13 alle 15 insieme ci siete anche voi insieme a me, Cianna. Ciao, siamo Alessia e Carla, stiamo aspettando questa sera per il concerto di Angelina Mango a Taormina. Sai che mi hai fatto venire una gran voglia, e non lo faccio mai, lo dico sempre, di fare concerti fuori dalla mia città, perché a Roma sì, ne fanno tanti, però fuori significa che ti prepari anche una bella giornata, magari in una nuova città, a Taormina, a meno che non sia la vostra. Somber.

0: ci ritroveremo ancora.
1: Spettacolare Gazzelle, aspettando che ritorni con calma però, senza mettere troppa fretta, tanto prima o poi torna, prima o poi torna. Questa nel frattempo dal 2018 si chiama Sopra, sono le 13:52 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram, io sono Cianna e vi ricordo di segnarvi il 2 settembre all'Arena di Verona perché torna il Future is Live. Vi dico un po' di artisti, tanto ormai li sapete, però tutti sullo stesso palco, la lineup è super: Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia. Poi il cast continua perché ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga,

0: Serena Brancale, Fred De Palma, Clara Samurai J e ancora Angelina Mango, Brescia, Merkian Cremont, Baby K, LDI H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa a Settembre, Mr. Rain, Safe, c'è Jimmy Neiro, c'è anche Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti. Insomma, i biglietti per Future It's Live 2026 sono disponibili su ticketone.it, però volano, credo ne siano rimasti pochi, ora francamente non ho visto in tempi recenti. Il 2 settembre vi aspettiamo all'Arena di Verona. 22 Simba e Gue, arricchiti.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, a Cade il Bosco lo offro ai miei amici, non ci vado mai più da sé

0: Ospitiamo molto volentieri ogni volta Radio Liberato, lo dice lui, insieme a Mahmood all'interno di Into Street alle 13.59 minuti. State ascoltando Radio Z durante Zgram. Io sono Cianna, dalle 13 alle 15 tutti i giorni, contento di fare compagnia a tutti voi, a quelli che ci ascoltano da un sacco di tempo, magari anche da anni, a quelli che invece hanno cominciato in tempi recenti. Non ci avete mai visto col giacchetto, per esempio, eh? Non ci avete mai visto, no, per forza, a meno che qui non alzino l'aria condizionata, che però per fortuna rimane abbastanza stabile. È una cosa che dovete fare col tempo, diventeremo amici. Sembra un film tipo Toy Story, giuro che è meglio. Sono le 14.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Tame Impala con Jenny Dracula, questo è il remix, una delle versioni. Sono le 14:04 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram e io sono Cianna, e adesso arrivano due che hanno descritto le persone migliori che secondo me ci sono d'estate. Ci hanno pensato Clara e San Giovanni. Le ragazze.

Lo spettacolo delle hit estive. Fred De Palma, Corona Mena, una volta ancora. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, sono le 14:10. Lei, Anna Mena, ha festeggiato anche lì in Spagna, ovviamente, la vittoria dei mondiali in piazza Cibeles, dove insieme ad Aitana e tante altre star e chiaramente gli 11, ma che dico gli 11, i 22, 28, non so quanti fossero gli spagnoli convocati al mondiale, hanno festeggiato tutti insieme a Madrid la vittoria del mondiale con un grande concerto nel centro.

È la collaborazione tra Emma e Fabri Fibra dell'estate 2026, si chiama Antidroga e l'ascoltiamo in diretta come al solito tutti i giorni dalle 13 alle 15. Questa è Zetagram su Radio Z. Sono le 14:14, significa che teoricamente per quelli che ci credono è necessario esprimere un desiderio. Io a queste cose non ci credo, però mi piace molto esprimere i desideri, perché scusa, ne esprimi 100, ma si avvereranno 2, 3, forse un po' di più, dovrei essere più ottimista, una ventina, non lo so, comunque esprimetelo un desiderio. Capo Plaza.

si prendono il braccio. Non far bene ti tornerà niente. Non perdonano, tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono, poi si girano se è il primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica, non ci vedo né passione né anima.

0: Ordinary alle 15:20 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giustini e Simone Palmieri. Vogliamo salutare una nostra collega Francesca Ceiane perché è uscito il suo nuovo libro. Noi abbiamo letto anche il primo, il nuovo si intitola Ritorneremo ad avere capelli lunghi e siamo molto molto contenti. Edito da Mursia e facciamo un grossissimo in bocca al lupo.
1: Prima ancora che essere una collega, è un'amica, però è un'amica,
0: certo.
1: Cioè, anzi è nostra zia praticamente.
0: Certo, assolutamente.
1: Le vogliamo bene, come
0: hai detto,
1: se,
0: bene, Nick.
1: Se facesse parte della nostra famiglia, un po' come un'altra persona che fa parte della nostra famiglia a cui noi vogliamo un bene dell'anima.
0: Sì.
1: Il papà del collettivo Z.
0: Hai ragione.
1: Nico Zappone.
2: Statiche,
1: e allora.
2: Statiche, statiche,
3: ora ti ama.

0: Fedua con Mai alle 15.23 su Radio Z nel collettivo. Mai. Innocente, mai. Disonesto, mai.
1: Disoneste, mai.
0: Lo sapevo. Te la ricordi quella canzone?
1: No.
0: Non ti ricordi di chi ha quella canzone?
1: No, onestamente.
0: E se fosse per sempre... Ma Biagio Antonacci, se fosse per...
1: certo!
0: Oh, sveglia un po',
1: scusami,
0: però!
1: Scusami, oggi sono un po' così. Gabbani!

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli per segnalare la presenza di code a tratti per il traffico intenso tra la Complanare di Piacenza e Fidenza in direzione di Bologna, ma anche tra il bivio con la 24 Roma-Teramo e Anagni in direzione di Napoli. Sulla A14 Bologna-Taranto, sempre a causa del traffico particolarmente sostenuto, segnaliamo la presenza di code a tratti tra Bologna, San Lazzaro e Imola per chi viaggia in direzione di Ancona. Spostiamoci sulla A30 a Caserta Salerno, dove a seguito di un incidente si sono formati 3 km di coda tra Salerno e il bivio con il raccordo Salerno-Avellino per chi viaggia in direzione di Salerno. Situazione analoga infine anche sulla A23 Udine-Tarvisio, dove troviamo 5 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.

0: Dash, dai che fai alle 15.38 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giussini, Simone Palmieri. Brescia, periodo fortunato anche per le sue 4 date completamente sold out al Porto Antico di Genova, quindi ancora una volta complimenti.
1: Con tanti amici, tra cui Tedua, Seif e tanti altri, quindi grande brescino.
2: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Praia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro. Con Eurospin.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci,
7: senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale, e un tocco esotico, ma autentico,
8: un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina, gusta. Hummus di ceci Noa è perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure, ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa, fatto con amore.
9: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
10: Lo voglio.
9: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
11: Lo prometto.
9: Vi dichiaro uniti per sempre.
12: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
13: Todis, buongiorno convenienza.
0: E 15.40 su Radio Z nel collettivo, vi ricordiamo anche di scaricare l'app RTL 102.5 Play, così per la vostra estate ci portate ovunque, basta una connessione internet, e poi anche la radiovisione al 266 del digitale, al 735 di Sky. La parentesi sportiva l'abbiamo chiusa?
1: No, abbiamo lasciato in sospeso Rafa Leão, che oggi ha parlato, anzi ieri in un podcast dice: ho parlato col club della cessione, quindi lui è convinto di voler essere ceduto. Il 29 raggiungerà il Milan in Australia in ritiro e dice: finché sarò al Milan darò tutto, ma studierò opzioni per andarmene. Quindi insomma, lui sta facendo capire che vuole andarsene. Speriamo che il Milan riesca a venderlo, altrimenti...

0: Fade e Sfere Basta alle 15.43 su Radio Z nel collettivo, quindi Raffareau che non si è lasciato, cioè siete
1: non
0: ancora
1: si sta
0: amici?
1: Lasciando, no, beh, siamo ancora amici, cioè, comunque gli vorrò bene per sempre.
0: Poi fa musica Raffareau, perché Raffareau
1: è un trapper.
0: È un trapper.
1: Anche streamer, perché ti ricordi che c'è

0: anche il momento, la parentesi di Twitch.
1: Sai dove ho visto l'ultima volta Rafa Leão a Milano?
0: Dove?
1: A release party di Capo Plaza.
0: Dai, incredibile.
1: Perché secondo me dovrebbero fare un featuring insieme.
0: Dai, è pazzesca questa. Grazie per averla condivisa con noi. Kashmir.

0: Anna insieme ad Arti 5, I Love It, alle 15.49 su Radio Z nel collettivo. Ma segnatevi questa data perché noi il 2 di settembre faremo la storia.
1: E dai,
0: e
1: che...
0: dai, all'Arena di Verona. Torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è super.
1: Allora, pronti, carta e penna, scriveteli tutti perché sullo stesso palco ci saranno Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors e Gaia.
0: Un cast pazzesco, la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara e Samurai J.
1: E ancora Angelina Mango, Brescia, Merck in Cremont, Baby K, LDI, H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Neiro, Leo Gasman, Prima Stanza Destra e il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti.
0: I biglietti per Future Hits Live 2026 il 2 di settembre all'Arena di Verona volano! Abbiamo detto che volano! E allora le prevendite sono già aperte su ticketone.it. Affrettatevi perché noi ve lo stiamo dicendo con largo anticipo.

0: Talk to you alle 15.53 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giustini e Simone Palmieri. Allora, dopo la parentesi sportiva dovremmo aprire la parentesi cinematografica come al solito, e apriamo sempre la parentesi cinematografica con... Grazie Christopher.
1: Sì,
0: grazie. Non ne parleremo, ma si apre così.
1: Sì, no, però non è, cioè, sta facendo un successo incredibile.
0: Sì, l'abbiamo già
1: detto. No, però obiettivamente l'aspettavi così tanto?

0: mia.
1: Stupidi ragazzi, Achille Lauro alle 15.59 su Radio Z nel collettivo. E quando si parla di stupidi ragazzi non
2: si
1: pensiamo,
2: parla di te.
1: Non possiamo non pensare a Nicolò Giustini.
2: Senza
1: e
2: dubbio,
1: basta.
2: Senza dubbio.
1: E basta, sfera. A tra poco con la seconda ora del...
2: Ah, basta, sfera. Mamma che fatica.
1: A tra poco con
2: come
1: la
2: fa,
1: seconda
2: Camilla?
1: Ora.
2: Come fa?
1: Amore, aspetta che arrivo. Allora.
2: Ma cos'è? Ma lei non è professionale. Signor Palmieri, lei non mi è professionale. Tra poco sono le 4.
3: Bravissimi, anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome: Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.

0: Irama Cabana alle 16.03 su Radio Z nel collettivo, nella seconda ora di notte cabana, a letto cabana, in bagno cabana. È Nick?
1: No, okay. È Nick, niente, non mi mettere in mezzo i tuoi deliri, vuoi delirare? Torna, torna immediatamente al posto, vattene via subito.
2: Dobbiamo
1: subito
2: stare vicini.
1: Ma tu studente no. Per fortuna Kid Yugi e la sua Amelie.
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un

0: Black Nirvana. Black Nirvana è la notte più chiara. Black Nirvana.
1: Dice
0: Black Nirvana.
1: Dice anche altre cose.
0: Tipo, dimmi una. Dai,
1: non è importante. L'importante,
0: ricordi?
1: No, è una cosa e una soltanto. Non che era Elodie con Black Nirvana alle 16:09.
0: Sarà Sanremo 2027. L'ho letto su un giornale.
1: Sì,
0: tra i papabili anche Achille Lauro di nuovo.
1: Ma tu ti ricordi che la settimana scorsa mi hai deriso perché io ho detto questa cosa? No, ma dove l'hai letto? Dove l'hai letto?
0: Non ero io, bro, non ero io.
1: No, eri proprio tu.
0: No, ero io fuori di me.
1: No, eri tu dentro al tuo corpo. Vabbè, Karol G. Ah.
2: Salita del vuelo con destino alla felicità.

0: Karol G, Manu Chao, viajando per un mundo, viajando per un mundo.
1: Ma cos'è? Ma è portoghese diventato a livello un mondo, cos'è?
0: A proposito, in Portogallo è successa una cosa fichissima, un record mondiale, e tra poco ve lo raccontiamo. Si parla sempre di sport, su Radio Z.

0: Buon vento!
1: Giovanotti Alfa, buon vento, inspiegabile, alle 16.22 su Radio Z.
2: Comunque, ieri abbiamo detto di Spider-Man, no? Che potrebbero arrivare 5 nuovi film su Peter Parker di Tom Holland. Tom Holland ha aggiunto una cosa, uno di questi lui sarà il simbionte, quindi sarà nero.
3: Tu sai che cos'è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me mi gusta quando la mamma mi dà

0: via radio.
1: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo subito dalla Liguria, più precisamente sulla A12 Genova-Sestri-Levante, dove a seguito di un ripristino per un incidente si sono formati 6 km di coda tra Genova Nervi e Genova Est per chi viaggia in direzione di Genova. Spostiamoci sulla 1 Milano-Napoli per segnalare la presenza di code a tratti per traffico intenso tra il bivio con la A24 Roma-Teramo e Ceprano verso Napoli e 3 km di coda per un incidente sempre nella stessa direzione tra Cassino e Caianello. Code a tratti per traffico intenso le troviamo anche sulla A14 Bologna-Taranto, tra Bologna, Borgo Panigale e Imola verso Ancona e sulla A4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est verso Milano. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

0: sun. 16:32 su Radio Z nel collettivo, le mani su, le mani che toccano il cielo, amici, perché già mood molto estate e soprattutto molto disco night, no? La night. Niente, lascia perdere.
1: Bene.
0: Lui ci sarà al Future Hits Live di Radio
1: Z. È vero.
0: Già
1: vero.
0: L'anno scorso, tra l'altro.
1: È stato
0: grande protagonista. Rari dal tacco.
1: Dal tacco.
0: No, Rari.
1: Sì, no, dal tacco.

0: e fare tutto fino all'alba. Capo sì. Plaza alle 16.37 Radio Z al collettivo, gli ultimi 20 minuti di questo collettivo. E poi? E poi sarà come morire.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Deghi trovare il prezzo migliore?
2: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Deghi scegliere, cliccare.
4: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@barondaedizioni.it.

0: 88 sa di felicità.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Scopri il tuo Hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: È 16.40 su Radio Z nel collettivo, la generazione Z, la generazione futuro, voi siete sempre di più anche al 335 30 10 25, quindi vi ringraziamo.
1: Sono un po' preoccupato perché sapete che noi ogni tanto diamo degli aggiornamenti sulla nostra content creator preferita Alessia Lanza,
0: che purtroppo in questi giorni
1: di 24 ore senza
0: sparita,
1: storie
0: è sparita dai social.
1: Dove è finita Alessia?
0: Perché si dice anche che l'hanno anche paparazzata, tra l'altro con un artista molto famoso.
1: Paparazzata, lei ha ricondiviso una storia di Tedua, però si dice che tra i due ci sia una grande amicizia, per cui magari quello non è niente.
0: Ci siamo fatti il film noi, allora.
1: Non lo so. Comunque stanno cominciando a cantarla live insieme Fred De Palma, Nitta, La testa gira.

È la canzone dell'estate, questo noi non lo sappiamo, siamo sicuri però che lo scopriremo il primo di settembre con la Power Hits Estate di RTL 102.5 e poi ricordiamo anche il Future Hit, è ovvio, il nostro, quello di Radio Z, il 2 di settembre, il giorno dopo sempre all'Arena di Verona. Stiamo parlando ovviamente della canzone di Fred De Palma, Anita e Emi Schilla e ritroviamo anche Harry Styles, che Styles su Radio Z.

0: Ultimo, vieni nel mio cuore alle 16.49 su Radio Z nel collettivo. Ricordiamo che poi a settembre, le due settimane centrali di settembre, o la settimana comunque centrale di settembre, ci sarà il film.
1: Dal 22 al 30, forse, se non mi ricordo
0: sì,
1: male.
0: Sì, una cosa così.

0: Comunque ci sarà il film, date a parte a settembre, ci sarà il film di Ultimo che si intitola Tutto, dedicato appunto alle 250.000 persone che è riuscito a fare a Tor Vergata. E poche parole, è il concerto, quelle 2 ore e mezza splendide. Vedevo che già a livelli di Christopher Nolan i fan non riescono a trovare i biglietti.
1: Per... Ha girato in IMAX.
0: No, i 70 mm. Sì.
1: West Cross, Fra Quintale e Scarabocchi su Z.
2: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarti del...

Carabocchi alle 16.53 su Radio Z nel collettivo, quasi in chiusura di questo, di queste due ore di questa stagione insieme, perché poi si parte per la parte estiva e tra poco arriva anche Francesco Taranto con la sua Generazione Z. The Bosa!

0: completamente i giornalisti alle 16.59 in chiusura del collettivo di queste due ore di questa stagione. È stato un piacere e un onore avervi accompagnato fino a qui, grazie Nick davvero per quello che hai fatto e soprattutto per quello che non hai fatto.
1: Esatto, ecco, grazie a te soprattutto per quello che hai fatto. Cosa?
0: Niente.
1: Ah, stavo pensando. Vabbè, è stata una bella stagione, comunque ci ritroviamo a partire da lunedì, buon weekend, fate i bravi e viva il collettivo e niente. Grazie. Ciao! Buon weekend, andate a vedere Christopher Nolan.
2: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutto.

0: Generazione Futuro.
1: Sono le 17.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
0: Generazione Z.
1: Un minuto dopo le 17 inizia allora, come ogni giorno, l'appuntamento consueto di Generazione Z. Fino alle ore 19 noi ci siamo e vi accompagniamo, appunto, magari nelle vostre vacanze, perché no, perché magari qualcuno già in vacanza, magari invece no, magari invece in città, insomma, ancora per qualche giorno magari, o anche per tutto il mese, insomma, chi lo sa. Comunque, come anche noi, insomma, in sostanza, qui a lavorare in città. Vediamo, 335 3310 25 nel caso diteci siete di quale di queste due fazioni siete, cioè quelli già in vacanza oppure quelli che stanno magari ancora finendo di lavorare per andarci poi più avanti. C'è anche chi le fa molto più avanti, ovviamente, le vacanze, anche a settembre, eccetera, insomma. Quindi vediamo insomma in quale team vi dividete. Naturalmente ringraziamo i nostri Nick e Sim che abbiamo tenuto compagnia con Collettivo Z finora, fino alle 17, appunto. Fino alle 7 ci siamo noi, ovvero Francesco Taranto qui da Milano, non anche quest'oggi, non la nostra Marti dall'aeroporto di Roma Fiumicino, ma viaggeremo magari invece con i vostri messaggi, quello sì. Subito Samurai J, Flamenco Paranoia.

Flamenco Paranoia di Samurai J, 17:05 minuti dal suo album uscito proprio quest'anno, appunto, che si chiama Amatore, come giustamente insomma il suo cognome, quindi l'ha chiamato così. Qua su Radio Z, 17:05 minuti, abbiamo aperto allora le due ore di Generazione Z, ora c'è Earrings.

0: Mallami, parte 2 di Gue, 17-10 minuti, qui su Radio Z in Generazione Z. Gue che sta ovviamente avendo anche lui, insomma, un'estate memorabile, come lo è lui alla fine, in sostanza, perché a parte che è l'unico che può mettere un post come quello di qualche giorno fa, in cui c'è lui appunto in boxer, insomma in studio, ha scritto oggi è registrato in boxer, giustamente, quindi numero uno come sempre Gue. Poi ho visto un po' di storie delle ultime ore, diciamo, ho visto che era in Grecia, insomma Mykonos, davanti a un sacco di persone, oltre 4.000 vedevo, insomma, in un locale molto molto famoso dell'isola. Quindi insomma bella estate, devo dire, anche per Gue. Ci sono adesso Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

take them back to the blog era one time. Girl Next Door, Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa, 17 e 14 minuti qui su Radio Z fino alle 19. C'è l'appuntamento come ogni giorno di Generazione Z e naturalmente quindi tanta musica, tante novità, anche perché appunto essendo venerdì, quest'oggi venerdì 24 di luglio, come ogni venerdì, anzi giovedì diciamo a mezzanotte, quando scocca la mezzanotte appunto escono i vari album, i vari singoli nuovi, le varie nuove canzoni, quindi insomma tante novità sicuramente anche quest'oggi qua su Z. Ora c'è Broken World.

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Blanco, il suo ultimo singolo si chiama Los Angeles, 17 e 23 minuti all'interno di Generazione Z, l'appuntamento qua su Radio Z fino alle ore 19, vi teniamo compagnia e anche viceversa, perché già ci arrivano un po' di messaggi, dopo li leggeremo sicuramente. Intanto c'è la nuova anche di Elea, questa è Non è divertente.
1: Ma non è divertente.

0: via radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto su tutta la nostra rete. Partiamo subito dalla Liguria, più precisamente sulla A12 Genova Sestri Levante, dove a seguito di un ripristino per un incidente si sono formati 6 km di coda tra Genova Nervi e Genova Est per chi viaggia in direzione di Genova. Spostiamoci sulla 1 Milano-Napoli per segnalare la presenza di code a tratti per traffico intenso tra il bivio con la 24 Roma Teramo e Ceprano verso Napoli e 3 km di coda per traffico congestionato sempre nella stessa direzione tra Cassino e San Vittore. Code a tratti per traffico intenso le troviamo anche sulla A14 Bologna-Taranto, tra Bologna-Borgo Panigale e Imola verso Ancona, e 2 km di coda per un incidente sulla A4 Milano-Brescia, tra Dalmine e Bergamo verso Brescia. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

Proprio così, Uragani, canzone di Clara di un anno fa, in realtà 2025, 17:37 minuti all'interno di Generazione Z fino alle 19. Torniamo tra pochissimo, quindi state lì.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante e a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
7: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
8: Senza conservanti, naturale,
7: qualcosa di sfizioso
8: e originale.
7: E un tocco esotico,
8: ma autentico.
7: Hummus Noah, fatto con amore.
9: Questa settimana da Aldi, tante offerte. Come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro. E nettarine piatti Ondin, 500 grammi, coltivate in Italia, a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
13: Già 7:40 minuti all'interno di Generazione Z. In questi 20 minuti ancora prima della fine della nostra prima ora ci sarà anche tra pochissimo una nuova di Brescia da Dio, Brescia che appunto ne abbiamo parlato tante volte, insomma quest'estate grande protagonista, prima con i concerti 4 se non sbaglio tutti di fila nella sua città, nella sua Genova, naturalmente poi è stato anche a Roma, insomma è stato un po' inchino in giro e poi ha lanciato, aveva detto no, rifaremo tutto questo in un posto ancora più grande l'anno prossimo, e quindi ha lanciato per settembre 27, quindi c'è ancora tempo naturalmente, però un grande concerto appunto a Milano Marea, tra l'altro lo ha soprannominato. Eccolo con Da Dio, Brescia.

L'addio di Brush, il suo singolo per questa estate 2026, 17 e attenzione, perché sta per cambiare l'ora, quindi noi non possiamo, ecco, 44 in questo momento, non potevamo dire insomma il minuto precedente perché siamo precisi, siamo pignoli anche un po', questo bisogna dirlo, siamo svizzeri soprattutto inside. C'è faccia nuvola adesso qui su Zeta.

0: Proprio così, Gun di David Guetta, 17:51 minuti qua su Z. Allora segnatevi però questa data, perché il 2 settembre all'Arena di Verona ritorna il Future Hits Live, e quest'anno tra l'altro la lineup è veramente super, tutti quanti sullo stesso palco. Ci saranno Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, i Colors, Gaia, un cast pazzesco con una lista che si allunga sempre, poi di settimana in settimana ovviamente aggiungiamo ospiti. Ci saranno anche Tony Pitoni, ci sarà J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, ancora Angelina Mango, Bresh, Merkin Cremont, Baby K, LDI, H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nero, Leo Gasman, Prima Stanza Destra, il vincitore di Amici, quindi Lorenzo Salvetti, e i biglietti per Future Hits Live 2026, lo ricordiamo sempre, il 2 di settembre all'Arena di Verona volano, quindi prevendite già aperte su ticketone.it, e quindi bisogna soltanto correre per prendere i biglietti, anche perché poi appunto stanno volando, per cui poi si rimane, sono esclusi. Ecco, abbiamo citato tra l'altro Jimmy Nero, eccolo con Splinter Cell.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada, e non si

Splinter Cell, 17:54 minuti. Jimmy Nero qua su Radio Z. Abbiamo appunto citato poco fa nella nostra lista veramente lunghissima di artisti del nostro Radio Z Future Hits Live a settembre Arena di Verona. Peraltro appunto la lista, come diciamo sempre, è sempre in movimento, no? Perché poi aggiungiamo ospiti, aggiungiamo artisti, per cui insomma non è ovviamente definitiva, anzi, però già sono tantissimi così, quindi pensate cosa può essere ovviamente poi alla fine. C'è Senna Spyro con Material Lover.

0: Voilà.
1: Voilà, di Gali, 17:59 minuti e quindi proprio alla fine della prima ora delle nostre due ore di Generazione Z, però appunto tra pochissimo ritorneremo con la nostra seconda ora, sempre con tanta musica, con tante notizie musicali, con i vostri messaggi 335-30-10-25, perché lo dicevamo, oggi niente aeroporto di Fiumicino, però possiamo viaggiare non con i nostri passeggeri come facciamo di solito, ma insomma con voi ovviamente, perché magari siete tornati da qualche viaggio, state per partire, siete proprio in viaggio in questo momento, vediamo insomma tra poco, 335-30-10-25, torniamo subito con la nostra seconda ora. Sono le 18.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.

Un'ora di GLR 18 e 3 minuti proprio per aprire la nostra seconda ora fino alle 19 qua in Generazione Z su Radio Z. Tanta musica, tante novità, anche perché lo dicevamo prima, insomma, essendo venerdì sono usciti molti singoli anche nuovi, come ogni venerdì, ogni settimana naturalmente. Ora c'è Maladie. Because everybody here is so sick. Say my name.

18 e 10 minuti, seconda ora di Generazione Z qua su Radio Z fino alle 19. Anche i Colors abbiamo ritrovati con questa che era la hit di realtà di due stati fa, 2024, Karma. Però ovviamente poi ogni anno i nostri Colors insomma ritornano anche con una hit estiva, o con due anche in realtà, quest'anno con due, perché hanno sia la loro canzone Rolling Stones, ma poi ovviamente da un po' di tempo ormai è uscita anche poi la seconda hit, diciamo, partenope insieme a American Cremont, insieme a Serena Brancale. Quindi quest'anno ben due per l'estate 2026. C'è Amelie adesso qui su Z con Non è Francesco.

Non è Francesco, Amelie, 18 e 13 minuti su Radio Z in Generazione Z. Qualche settimana fa sono venuto a trovarci invece Itamango, sempre in collettivo chiaramente con Ninkesimo. Volete ritrovare tutte le nostre interviste, non solo Itamango, insomma tutti quelli che sono venuti ovviamente ospiti su Rete 105 Play, però appunto sono venuti qualche settimana fa e ci hanno presentato proprio anche la nuova canzone, il nuovo singolo che ora stiamo per sentire qui su Z, che si chiama Claudio Bisio, Itamango.

Don't go yet, Camilla Cabello, 18 e 18 minuti qui su Radio Z con Generazione Z. Allora, prima dicevamo, visto che quest'oggi non andiamo a Fiumicino, insomma, dai nostri passeggeri, ma non possiamo fare a meno, diciamo, dei vostri viaggi. Quindi 335-3025 vale ovviamente anche proprio via messaggio. E ci scrivono, c'è Radio Z, oggi partiamo da Milano Malpensa per andare in, attenzione, Lituania, Lettonia, Estonia e Finlandia. Un saluto a tutti da Licia e Gabriele, bello, bel viaggio, anche perché soprattutto, a parte mi sembrano, insomma, paesi interessanti, città sicuramente interessanti, ma poi anche belle fresche, no? Mi pare che andate un pochino a stare sicuramente meglio anche come temperatura. C'è Anna intanto, White Girl Wasted.

Anna White Girl Wasted, il suo ultimo album Million Dollar Babe, che è uscito da pochissime settimane, 18-21 minuti. Peraltro ha annunciato, oltre a alcune date ovviamente adesso tra agosto e settembre, tour estivo, ma poi appunto a partire da novembre di quest'anno chiaramente il tour invernale che sarà nei Parasport, quindi insomma tante occasioni anche per vedere chiaramente Anna e per sentire anche le canzoni dell'ultimo album, del nuovo album. Ora invece Martin Garrix con Ed Sheeran, Repeat It.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18 e 28 minuti qui su Radio Z dopo una nuova notte di attacchi degli Stati Uniti contro obiettivi militari iraniani, la 13ª dalla ripresa delle ostilità. Teheran ha preso di mira alcune basi statunitensi in Bahrain, in Giordania e in Kuwait. Diverse esplosioni sono avvertite nei pressi dell'aeroporto di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli americani nel Kurdistan iracheno. Secondo il Wall Street Journal, Trump sta perdendo la pazienza in modalità vendetta. È terminata invece all'ospedale Sant'Orsola di Bologna l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia. Dall'attacco effettuato ieri è emerso che l'uomo aveva i polmoni pieni di sangue. Sull'agire dei poliziotti del ministro dell'interno, Piantedosi afferma che dai video si evince correttezza da parte degli operatori. L'avvocato Anselmo della famiglia di Fakir denuncia invece il ministro interferisce con la magistratura. Chiudiamo poi con il calcio. Guardiola non sarà il commissario tecnico della nazionale, lo ha comunicato ai vertici della Federcalcio. Nei giorni scorsi gli avevano fatto l'offerta di guidare gli azzurri. Ora invece porte spalancate per la nazionale, per Andrea Pirlo, oppure per i bookmaker sale anche l'opzione Antonio Conte. Tutto adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Ritrovati da Emma Parigi, ci attende una giornata di sabato 25 luglio sulla nostra penisola con ancora tanto sole e caldo, sì, di piena estate, ma tipicamente mediterraneo, dunque un po' più moderato. Tuttavia assisteremo ad un graduale cambiamento entro sera, a partire dai settori montuosi del nord, con formazione di rovesci e temporali localmente forti, poiché associati a grandine, colpi di vento improvvisi. Ulteriori dettagli si attendono sulla nostra app e Trebi Meteo.
0: Via Radio.
4: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso da Bollino Rosso sulla nostra rete, con spostamenti agevolati dallo stop ai camion in vigore fino alle ore 22. Partiamo dalla 12 Genova Sesti Levante, dove per lavori urgenti di ripristino dopo un incidente registriamo 6 km di coda tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova. 2 km di coda anche sulla 7 sulla Valle Genova tra Bolzaneto e il Bivio per la 12 verso Genova, e 3 km di coda tra San Pier d'Arena e il Bivio per la 12 verso Milano. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano Brescia, dove per il traffico intenso sono coda tratti tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Stessa situazione in direzione opposta, con coda tratti tra il Bivio per la tangenziale est e Cormano, e tempi di percorrenza di 20 minuti. Flussi intensi anche sul tratto laziale della 1 Milano Napoli, con coda tratti tra il Bivio per la 24 Roma Teramo e Ceprano verso Napoli, e tempi di percorrenza di un'ora. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

Swag Music, Arti 5, 18 e 34 minuti dal suo prossimo album Vittoria, che non ha ancora una data, insomma, di uscita certa, però l'aveva annunciato proprio insieme a questa canzone. Peraltro ha annunciato anche delle date in giro nei club italiani, quindi insomma prima o poi naturalmente arriverà proprio anche l'album e nuove canzoni anche per Arti 5. Adesso invece Jason Derulo qui su Z con Michiko.

0: Alfa, la sua Filo Rosso, 18:39 minuti, quindi gli ultimi 20 minuti in nostra compagnia qua in Generazione Z su Radio Z, appunto fino alle 7. Noi ci siamo, prima di lasciarvi poi con Aperi Z, torniamo tra pochissimo.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente!
4: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: Città.

0: tradizione.
1: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
2: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente, dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
3: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Deghi arredare il tuo giardino?
13: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
12: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
13: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
14: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
13: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
12: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
13: Deghi provare.
12: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Generazione Z, l'ultimo quarto d'ora, un pochino di più insieme fino alle 7. Tra pochissimo sentiamo anche la canzone estiva di Angelina Mango, naturalmente, che è ritornata in compagnia di Marco Mengoni, la loro Canto d'amore. E peraltro guardavo anche le sue date, sapete che sarà in tour appunto nei teatri all'aperto, chiaramente, no, teatri estivi. Angelina Mango stasera sarà nel bellissimo teatro antico di Taormina, davvero stupenda, una vista poi incredibile. E tra l'altro ogni data ha, no, degli special guest, diciamo, degli ospiti speciali. Stasera ci sarà Tedua con lei. Eccola, Angelina Mango.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango con Mengoni. Tra l'altro anche Mengoni sarà ospite in alcune delle serate, appunto, no, del suo tour. Dicevamo appunto che ogni sera c'è un ospite diverso. Questa sera a Taormina, fortunati voi, insomma, che sarete lì, sia per la location sia perché vedete Angelina Mango. Ovviamente ci sarà anche Tedua come ospite, appunto, in alcune date invece ci sarà proprio Mengoni, quindi li immagino, insomma, canteranno proprio in versione duetto completo anche Canto d'amore. Intanto c'è Giselle qui in Generazione Z.

ti parlo più. Da quando hai detto non ti parlo più e non ti vado giù. Da quella storia che non ti va giù. E ti cerco lì e ti cerco là. Nelle bougainville, nelle boulevard. Sto aspettandoti all'università. Faccio tappa lì e poi la faccio al bar. Tengo

solo in settimana, chissà dove ti sei buttata, tra le braccia di un idiota, sei una tipa complicata, sempre stata esagerata.

esagerata di Tranai, canzone del 2021, 18 e 52 minuti, siamo veramente quasi alla fine, siamo nei minuti finali di questo Generazione Z di questo venerdì 24 di luglio, però ancora spazio per un po' di canzoni, insomma, prima di lasciarvi ovviamente a tutta la nostra serata, la nostra programmazione a partire da Per il Z fino alle ore 21, e quindi stiamo per sentire invece la nuova di Achille Lauro. È stato ovviamente un super anno anche per lui, con nuovo album, con un sacco di date interessanti, ma l'anno prossimo poi ce ne saranno altrettante, perché già ha lanciato il tour negli Stadi 2027, e lo troviamo appunto Achille Lauro qui su Z adesso con La Città degli Angeli.

0: Baby Kay, tu che mancherai con questo video girato soprattutto a Napoli, anche proprio c'è la famosa finestrella, no, di Maradona nel videoclip. Per chi ci segue in televisione chiaramente l'ha visto. 18:59 minuti, quindi alla fine delle due ore di oggi, alla fine anche della nostra settimana di Generazione Z e anche dell'ultima settimana, diciamo, normale tra virgolette. Poi da appunto settimana prossima, lo sapete, abbiamo già detto prima, abbiamo ricordato diverse volte, saremo comunque in diretta dalla Calabria, comunque ci ritroverete un po' tutti in queste prossime settimane, anche se da una nuova location. Vi lasciamo con Aperi Z e allora buon weekend a tutti.
1: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Pochi secondi alle 19.
3: Aperi Z.
4: Buonasera a tutti, signore e signori. Mi si è staccato un pezzo di cuffietta. Oh, sistemato. Vabbè, lo potevo anche non dire. Eh sì, no, niente, non è sistemato. Comunque, buon venerdì. È il 24 del signor luglio. Nel frattempo io continuo a provare a sistemare, ma mi sa che senza guardare è molto difficile. E quindi, che dire, ultima puntata della settimana di Aperi Z. Ultima puntata, tra l'altro, qui da Roma, perché da lunedì saremo in diretta dalla Calabria, come sapete, l'abbiamo già detto. Allora saluto e ringrazio il dottor Francesco Taranto, anzi il professor, credo, eccoci qua di nuovo, il professor Francesco Taranto, la dottoressa Martina Rinelli. Adesso tocca a noi qui in Aperi Z fino alle 21, come tutti i giorni. Partiamo direi con la musica, mi sembra il caso, ultimo con la sua romantica.
5: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con la sua romantica 19.04 qui su Radio Z, in Aperizeta. Insieme a me, Edoardo Donna Maria, staremo insieme fino alle 21 in quest'ultima puntata della settimana, ultima puntata anche romana di Aperizeta, ma non temete perché c'è la musica, ce l'abbiamo un po' di sfere bassa, sì ce l'abbiamo, sfere bassa con Distinct, ai ai ai.

0: E il beat di questa hit Marianella è quello di Merken Cremon, le mani di Merken Cremon, che artisti che ritroveremo ovviamente il 2 di settembre all'Arena di Verona, al Radio Z Future Hits Live. Noi vi diciamo, no, quando capitano i vari artisti, noi ve lo diciamo, ve lo facciamo presente, no, quando ce lo ricordiamo, perché poi qui non è che ci sia una grande memoria ad assisterci, però insomma quando ce lo ricordiamo ci proviamo, così poi dopo non ci dite ma io non lo sapevo che c'era questo, io non lo sapevo che c'era quell'altra, e lo sapete perché ve li diciamo, ticketone.it per acquistare i vostri biglietti. Intanto arrivano 22 Simba con Gue, la loro Arricchiti su Radio Z.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici, non ci vado mai più da sé.

Sono 22 Simba con Gue, la loro Harry Kid, il fit di quest'anno, 19 e 12 minuti. Ma vi piace la svolta country del dottor J-Ax? No, perché a me devo dire che non dispiace per niente. Arriva su Radio Z, IPIO, però anche no. 1, 2, go.

E questo era un Fred De Palma del 2022, la sua Ecstasy qui su Radio Z in questo venerdì 24 di luglio, se i conti non mi ingannano, penultimo venerdì di luglio, o forse potrebbe anche essere l'ultimo, non lo so, comunque 19 e 18 minuti qui su Radio Z, vari modi per seguirci, la radiovisione 266 del vostro televisore oppure 735 di Sky, questo per quanto riguarda la radiovisione. Potete scaricare la nostra app che si chiama RTL 102.5 Play, seguirci su Instagram, Radio Z Off, questo è il nome della nostra pagina, e poi il numero di telefono per chiacchierare un po' con noi. Raccontateci cosa farete questo weekend, anche questo venerdì sera, perché inizia adesso il weekend. 335 30 10 25 Tame Impala con Jenny, il loro remix Dracula su Z.

0: con Jenny, questo remix di Dracula, come dicono loro, una cosa del genere, ma non so perché mi ostino a provare ad imitare gli accenti delle persone, non credo di riuscire particolarmente bene, me l'ha detto recentemente un amico campano, è stata una brutta delusione. 19:22 arrivano Gabri Ponte con Jovanotti, DNA su Radio Z.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: to see my father on that day. I hope to see my father on that day. When I get near that judgment day, I hope to see my mother on that day.
1: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il Pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal gioco.

salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: La gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso da Bollino Rosso sulla nostra rete. Partiamo dalla 7 sulla Valle Genova, dove per un veicolo in panne tra Ronco Scrivi e Bolzaneto registriamo 4 km di coda verso Genova. Ci spostiamo poi sulla 12 Genova Sesti Levante, dove per il traffico intenso tra Genova Nervi e Genova Est sono code verso Genova con tempi di percorrenza di 20 minuti e code anche tra il bivio per la 7 Rapallo verso Sesti Levante con tempi di percorrenza di 30 minuti. Trafficato anche il tratto della 4 Milano-Brescia, dove ci sono code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia e tra Monza e Viale Certosa verso Torino. Flussi intensi anche sul tratto della 14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna-San Lazzaro e Imola sono code a tratti verso Ancona con tempi di percorrenza di 40 minuti. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, buon viaggio!

È un altro feat che ci piace particolarmente, questo tra Emma e Fabri Fibra, la loro antidroga. Devo dire che i feat di Emma con i rapper in generale, generico, questa considerazione generica, ci piacciono sempre particolarmente, in particolare questo con Fabri Fibra. 19:32, questa è Radio Z, la Perizeta, ci saranno loro il 2 di settembre all'Arena di Verona. Sto parlando di LDA con H7, Santa su Z. Can you

0: E questa era Be Mine di Camera dal 2025. Sono le 19.38. Buon venerdì a tutti quanti. Piccolo break, torniamo tra pochissimo.
1: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Deghi trovare il prezzo migliore?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Deghi scegliere, cliccare.
5: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Guarda Radio Z al canale 65 di TVSAT. Per vedere TVSAT, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.

0: quanto sa di felicità.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente.
2: ...19:40 minuti si torna in diretta qui in Aperizeta insieme a me, Edoardo, Donna Maria, fino alle 21, saremo insieme, questo lo ripeto per chi si domandasse ma quanto dura l'Aperizeta, ma fino a che ora staremo insieme? Ecco, ve l'ho detto, fino alle 21, come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì ci sono delle regole da seguire, in cucina ci sono delle cose che non si possono proprio fare, tipo per esempio mangiare la pasta scotta, che ne so, una di quelle, oppure fare la carb, la matriciana con, che ne so, con la pancetta, oppure vabbè, sono tantissime, l'ananas sulla pizza, ecco, io le faccio tutte. Una però che non faccio è agitare Coca-Cola. Tommaso Paradiso su Z.

Che poi non è che dici, sai, vabbè, agita la Coca-Cola, poi però rimane lì, uno si prende le sue responsabilità, se ne discute, no? No, agita la Coca-Cola e se ne va. Un gesto, devo dire, terribile, disgustoso. Devo dire la verità, fra quintale, dopo Tommaso Paradiso, anche questa cosa è abbastanza incredibile, spesso dopo agitare Coca-Cola arriva l'aranciata di fra quintale.

sono state portate super in hype. Vi ricordate da quel video col coreografo che aveva fatto non so quanti milioni di visualizzazioni? Questa era Gaia. E allora segnatevi questa data, 2 di settembre, momento recap all'Arena di Verona. Torna al Future It's Live, line up super Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, appunto Gaia, e poi ci saranno Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, ancora Angelina Mango, Brash, Merken Cremon, Baby K, LDI, H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa a Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nero, Leo Gasman, Prima Stanza a Destra, Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici. E allora lo sapete, i biglietti per il Future It's Live 2026 stanno volando. 2 settembre, Arena di Verona, le prevendite sono già aperte su ticketone.it. Intanto il ritorno di una grandissima qui su Radio Z, c'è Madonna.

0: Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, devo dire un gruppetto molto molto particolare per questo feat, si chiama La Costiera Amalfitana, a proposito di vacanze, insomma una meta molto molto ambita. 19:59 minuti, siamo alla fine di questa prima ora di Aperizeta. Se volete continuare a raccontarci cosa farete voi nelle vostre vacanze, 335 30 10 25. Le 20 in punto su Zeta.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.

Il suo ultimo album si chiama Disincanto. Lei è la Madame, questa era Mamma Non Mamma qui su Radio Z. Quando sono passati 3 minuti dopo le 20, si cambia direi il mood, perché arrivano Che Vedo con Elvis Crespo, La Graziosa.

E questo era Blanquito Babe, anzi direi Blanco Prime, sicuramente si può dire così, dal 2021 finché non mi seppelliscono. 20 e 11 minuti, seconda ora di Aperizeta qui con Edoardo Donna Maria, fino alle 21 staremo insieme come tutti i giorni. 335 30 10 25, questo è il numero per chiacchierare con noi, raccontarci un po' come state passando questo venerdì sera, l'inizio del weekend. Intanto arrivano i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

E la playlist di oggi è un po' questa qui e ci piace e come. Allora erano i Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo siento, da dedicare a tutte quelle persone con le quali vogliamo fare pace, non sappiamo come farlo, così in tutte le lingue del mondo. Canova con Lil Boost e loro fit.

E beati a voi. I like the way you kiss me. Mi piace come mi baci. Sì, è una bella dichiarazione d'amore. 20 e 20 d'amore, perché devo esagerare? Una bella dichiarazione, ci si vuole bene, mi piace come mi baci, va bene, va benissimo così. 20 e 20 minuti, lo sapete, 2 settembre, Arena di Verona, torna il Radio Z Future Hits Live, non qui per fare il recap, ma per chiedervi quali artisti vorreste vedere sul palco. E allora, per dircelo, scaricate l'app RTL 102.5 Play, perché fino al 31 di luglio, manca pochissimo, potete esprimere la vostra preferenza e potreste anche aggiudicarvi 2 biglietti per il Radio Z Future Hits Live 2026. C'è Tedua.

È il ritornello proprio da San Siro della canzone di Tedua che abbiamo appena ascoltato, mai lo dice lui, questo ritornello è proprio da San Siro. 20 e 23 minuti, adesso andiamo oltreoceano perché arriva la dottoressa Olivia Rodrigo, la sua Drop Dead su Zeta.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20.30 su Radio Z, in apertura dopo una notte di attacchi negli Stati Uniti contro obiettivi militari iraniani, la 13ª dalla ripresa delle ostilità, Teheran ha preso di mira alcune basi statunitensi in Bahrain, Giordania e Kuwait. Diverse esplosioni si sono avvertite anche nei pressi dell'aeroporto di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli americani nel Kurdistan iracheno. Secondo il Wall Street Journal, Trump sta perdendo la pazienza, è in modalità vendetta ed è terminata all'ospedale di Sant'Orsola di Bologna l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia. Dall'attacco effettuato ieri è emerso che l'uomo aveva i polmoni pieni di sangue. Sull'agire dei poliziotti, il ministro dell'interno Piantedosi afferma che dai video si evince correttezza. L'avvocato Anselmo della famiglia di Fakir denuncia il ministro, interferisce con la magistratura. In chiusura il calcio, Pep Guardiola non sarà il commissario tecnico della nazionale italiana, lo ha comunicato ai vertici della Federcalcio. È tutto.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi, ci attende una giornata di sabato 25 luglio sulla nostra penisola con ancora tanto sole e caldo, sì, di piena estate, ma tipicamente mediterraneo, dunque un po' più moderato. Tuttavia assisteremo ad un graduale cambiamento entro sera a partire dai settori montuosi del nord, con formazione di rovesci e temporali localmente forti, poiché associati a grandine, colpi di vento improvvisi. Ulteriori dettagli si attendono sulla nostra app e Trebi Meteo.
4: Via Radio. Buona serata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 7 sulla Valle Genova, dove per il traffico intenso tra il bivio per la 10 Genova-Savona e quello con la 12 Genova-Sesto-Levante ci sono code verso Milano e code anche tra Busalla e il bivio per la 12 verso Genova, i tempi di percorrenza di 20 minuti. Flussi intensi anche sulla 12 Genova-Sesto-Levante, dove tra il bivio per la 7 sulla Valle Genova-Rapallo sono code verso Sesto-Levante con tempi di percorrenza di 30 minuti. Trafficato anche il tratto della 14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna-San Lazzaro ed Imola ci sono coda tratti verso Ancona con tempi di percorrenza di 30 minuti. Stessa situazione al sud, dove sulla 30 Caserta-Salerno, tra Mercato San Severino e il bivio per il raccordo Salerno-Avellino verso Salerno, registriamo 3 km di coda per traffico congestionato con tempi di percorrenza di 20 minuti. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

0: Désolé di Anna dal 2025, très désolé, 20 e 39 minuti qui su Radio Z, una per Z, piccolo break, torniamo tra pochissimo.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
0: E allora vai che ci siamo, 20 e 40, gli ultimi 20 minuti, io faccio il countdown perché va bene tutto, è il lavoro più bello del mondo questo qui, lo dico con grande onestà, però va bene tutto, ma io domenica prendo il mio trenino e me ne vado alla Calabria, tra l'altro per chi lo conosce viaggerò con un professore ad honorem che è il professor Vai Mario, quindi insomma non vedo l'ora di andarmene un po' in Calabria, anche se dicono che fa molto caldo anche lì, di cominciare a trasmettere da lì, sempre i soliti orari. No, non è vero, non credo che saranno sempre i soliti orari, vabbè, però adesso non mi ricordo, come sapete non ho un'ottima memoria, per quelli che ci seguono sempre, credo dalle 5 alle 6, vabbè, ma adesso è inutile che facciamo queste analisi. Another con 54 Ultra su Z.

0: Another con 54 Ultra, la loro Talk to You su Radio Z, 20 e 43 minuti, ma fermi tutti, questo momento incredibile, non pensavo, anzi speravo che sarebbe successo, non sapevo sarebbe successo oggi, annuncio per la prima volta mio fratello, un amico, primogenito, la sua scusa, Caterina su Z.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

A, B, C, D, E, fuck you, direi a questo punto. La dice Gail, tranne il tuo cane. Questa è una cosa, devo dire, che apprezzo molto, perché ci si può lasciare anche male, insomma, si può litigare, ci si può mandare appunto a quel paese, come in questa canzone qua, però il cane, per cortesia, me lo tieni fuori dal discorso, i cani sono santi, come diceva qualcuno. 20 e 50 qui su Radio Z, in Aperizeta, gli ultimi 10 minuti di quest'ultima puntata romana di Aperizeta dagli studi di RTL 102.5 in Prati, perché da lunedì, ripeto, sfiora Calabria. Stiamo arrivando, intanto sotto lo sentite il ritmo di Irama, la sua cabana su Radio Z.

Irama con la sua cabana 2053 qui su Radio Z. Ci scrivono: ciao Edo, la canzone Scusa Caterina di Primogenito, che è la prima volta che lo annuncio su Radio Z, sono contentissimo. Mi ha ricordato lo stile di Rino Gaetano, avrà un grande successo. Io glielo auguro, ci ho scommesso adesso, l'ho scoperto io, lo posso dire, l'ho scoperto io, non è vero. Bob Sinclair.

Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: Achille Lauro con la sua
1: Amor, chiude queste due ore di Aperizeta perché sono le 20:59 ed è arrivato il momento di baci, abbracci, saluti e baci, come preferite voi. Noi ci ritroviamo dalla Calabria, non vedo l'ora, che bello, poi magari la mattina tipo vado in piscina, pensa, una cosa così, una cosa pazza. Arriva da Milano il dottor Davide Guerra col suo Fattore Z fino alla mezzanotte. Noi ci vediamo lunedì, ciao.
2: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere, se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Pochi secondi alle 21.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Fattore Z.
1: E Fattore Z sia, signori, un minuto dopo le 21. Buonasera e soprattutto buon venerdì e buon weekend, perché questa volta è tutto vero, il calendario parla chiaro, dice che venerdì 24 di luglio che è passato per i più l'orario lavorativo, a meno che qualcuno non sia rimasto fino a quest'ora, e di conseguenza per la maggior parte di voi è iniziato il weekend, per molti anche le ferie, perché poi partono anche le settimane a cavallo di agosto. E quindi, signori, tutte cose belle, come diceva prima Edoardo Donna Maria, che ringrazio per avervi accompagnato fino qui. Anche per noi ci sarà questa trasferta in Calabria, quindi a partire dalla settimana prossima personalmente ci sentiremo dalle 13 alle 15 su Radio Z, e però saremo da lì, dalla Calabria, dal caldo, dal mare, dal sole, dove spero possiate essere anche voi. C'è Shiva, Bad Bad Bad.

Shiva e Jolie, sono loro ad aprire la prima ora di questo Fattore Z del venerdì, ultimo appuntamento a Milano prima che la radio si trasferisca interamente in Calabria e quindi poi ci sentiremo da lì, come vi dicevo, in orario diverso, ma questa sera ancora da vivere a pieno, perché comunque c'è un weekend da rispettare in qualche modo. Napoleone, Cucù, Marie è il titolo della canzone.

Mark Ambor, era il 2024 e cantava Belong Together. L'abbiamo riascoltato insieme alle 21:11 minuti su Radio Z nel Fattore Z e ci sono alcuni artisti che sanno perfettamente, quelli che magari escono saltuariamente anche in estate o prima dell'estate, e che sanno perfettamente come far funzionare una canzone e che venga ascoltata dappertutto. Tra questi sicuramente mettiamo Merck & Cremont, che ogni anno tirano fuori una hit che ci portiamo dietro per tutta l'estate, in questo caso con Serena Brancale, The Colors, si intitola Partenope. Ovviamente non ce la facciamo scappare qui su Z.

Merck e Cremont, Partenope insieme a Serena Brancale, The Colors, Radio Z, 21 e 14 minuti. Ovviamente i modi per seguirci sono tanti, c'è anche la radiovisione al 266 del digitale terrestre e se vi va l'app RTL 102.5 Play. Ma il contatto più rapido, più veloce, più diretto è il 335 30 10 25 al quale potete raccontare tutto quello che vi pare. C'è Mace con Salmo e con la pesce.

Ci pensiamo domani, Angelina Mango, 21 e 20 minuti su Radio Z. Signori, prendete le bottiglie perché dobbiamo festeggiare. Un'ascoltatrice che non si è firmata ci comunica che vuole festeggiare perché è finita la sessione! Brava! Tra l'altro c'è anche bella sessione lunga, perché di solito gli ultimi esami sono fine luglio, quindi si è arrivata proprio fino alla fine praticamente. Però brava, è tempo di festeggiare, ci pensiamo noi alla playlist. Tu prendi le bottiglie e offri da bere. Ah, no, non funziona così. Fate sfere, basta, piensami.

Pensami, pensiamo a tutti coloro che stanno e hanno finito la sessione estiva degli esami universitari. Esami di maturità ormai sono un lontano ricordo, quindi direi che li hanno finiti tutti, però adesso anche la sessione, quindi anche gli universitari sono in vacanza, signori. Meno male, sono contento per voi. C'è Trigno con Ermal Meta per festeggiare. Si intitola Irrecuperabile. Salve

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Apriamo con la 12 Roma Civitavecchia, dove per il traffico intenso tra Roma Ovest e Santa Severa sono coda tratti in direzione della statale 1 Aurelia con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ci spostiamo poi al traforo del Monte Bianco, dove l'attesa prevista sul piazzale francese per entrare in Italia è di circa un'ora. Vi ricordo che per lavori sulla diramazione Predosa-Bettoli la stazione di Novi Ligure è chiuso al traffico in entrata in direzione della 26 dei trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 sulla Valle Genova, e la riapertura in entrambi i casi è prevista per il 31 agosto alle ore 10. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Ho un'idea, Mon Amour, Annalisa, 21:37 minuti su Radio Z. Nel Fattore Z arriva il primo momento pausa, molto breve, tra poco ritorniamo in diretta, quindi state con noi.

0: merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Disco
3: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: E 1:39 minuti, venerdì, quindi vuol dire weekend, vuol dire festa per molti di voi, per altri magari anche preparativi, partenze, qualcuno che fa la valigia per partire questo weekend, andare via magari per due giorni o per le ferie, perché poi bene o male bisogna farle in questo periodo per chi le fa. Poi c'è anche chi, secondo me, fortunato, le fa anche d'inverno, che si va dall'altra parte del mondo. Le preferirei, ecco, moving to the sun, potrebbe essere la metafora.

0: Moving to the sun, andare, muoversi, andare verso il sole, insomma, ricercare nuove strade anche dopo i momenti di difficoltà, è questo che vuole raccontare, pare, la canzone. Poi in realtà stiamo parlando di una canzone nuova e quindi ancora non c'è stato modo di capire se esiste un'interpretazione da parte dell'artista. C'è Night, forte.
1: È vero, bastavi te era vero per trovare le strade. Strumenti che non avevo, nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me, aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo, dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Bobo Plaza, Nati Bastardi, 21 e 48 minuti. Vi ricordo di segnarvi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Futurist Live e quest'anno la lineup è super. Tutti sullo stesso palco, nell'ordine Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, un cast davvero pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, e poi ancora Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDIH7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mister Rain, Saif, Jimmy Nero, Leo Gasman, Prima Stanza Destra e Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici. I biglietti per il Futurist Live 2026, il 2 di settembre all'Arena di Verona, volano! E allora vi ricordo che le prevendite sono già aperte, andate subito su ticketone.it e vi faremo divertire quella sera, ve lo assicuro. Vi faremo girare anche un po' la testa, come dice Fred De Palma insieme a Anita e Mischilla, un'altra delle novità di quest'estate. Si intitola La testa gira.

Ai ai ai ai ai ai ai, la testa gira, Fred De Palma, Anita e Mischilla su Radio Z. Fred De Palma che sicuramente è tra gli italiani colui che è più incline alla musica reggaeton, quella che chiedono sempre le ragazze quando si lavora come DJ in discoteca. Metti un po' di reggaeton, ecco, spesso e volentieri Fred De Palma unisce un po' i gusti tra il reggaeton un po' più pop, se vogliamo, che può accontentare un po' tutti anche in pista quando si balla. Quando invece bisogna spingere un po' di più, si può pensare a Peggy Gou, e la rima non era voluta, ve lo giuro. Eccola qua.

0: discoteca. Tommaso Paradiso, piove in discoteca, 21.59 in chiusura della prima ora insieme del Fattore Z, lui che ci sarà presente all'Arena di Verona per il Radio Z Future Hits Live 2026 del 2 di settembre e insieme agli altri artisti che vi ho citato poco fa. Stiamo per chiudere la prima ora, quindi se ne aprirà una seconda e poi ancora una terza per affrontare e inserirci, entrare a pieno in questo weekend del 24 luglio. Pochi secondi alle 22.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Buon venerdì, signori, buon weekend, lo possiamo dire a cuor leggero perché è ufficialmente iniziato e come sempre io abbraccio fortissimamente anche quelli che lavorano nel weekend. Settembre, anche lui sarà presente all'Arena di Verona il 2 di settembre, a proposito la ripetizione del nome e del mese, si intitola Due settimane.

0: Caos, Fabri Fibra, Lazza e Madame, tutti e tre insieme per questa canzone che abbiamo ascoltato insieme e che dà anche il nome all'album di Fabri Fibra, che si chiama proprio Caos e che analizza un po' anche tutti i disordini della società, tutte le problematiche che ci possono essere della società e della mente, che è sicuramente uno dei temi più attuali, no? La salute mentale è molto molto importante, l'ho diventato ancora di più perché se ne parla liberamente, a differenza di qualche tempo fa. Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa, Girl Next Door, questo è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato dalle 22:13 minuti di questa seconda ora del Fattore Z. Adesso cambiamo un po' genere, anzi decisamente, perché c'è la Niña.

0: Abissale.
1: Abissale Tananai su Radio Z, 22:20 minuti. Anche voi al 335 30 10 25. Ci sono Luca e Martina che sono andati a mangiare fuori a cena e adesso rientrano verso casa perché domani mattina sveglia presto e lavoro. Signori, capita anche quello, come dicevo sempre, abbraccio tutti quelli che lavorano nel weekend. Soprattutto quelli che lavorano anche nel weekend, perché quelli che lavorano solo nel weekend, vabbè, hanno tutta la settimana per svagarsi e magari farsi un viaggio con Blanco a Los Angeles.

in ferie ufficialmente, sta rientrando all'ultima giornata lavorativa. Tra l'altro, dice che negli ultimi anni ha sempre fatto una settimana, quest'anno ne fa tre. E allora, Nico, tanti auguri per le tue ferie, buone ferie, davvero goditele tutte. Ascolta sempre Radio Z come fai. The Bowser Magnetic.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 22:30 minuti su Radio Z, la guerra Medio Oriente. Il premier israeliano Netanyahu sarà martedì a Washington per incontrare Donald Trump. Il presidente USA dice che parliamo con l'Iran più seriamente, non ho fretta di chiudere, mentre Vance e Rubio trattano. Teheran vuole accordo, ma non è ancora pronta. L'emergenza incendi in Europa, almeno 110.000 persone evacuate dalla Gironda in Francia e 15.000 gli ettari bruciati dagli incendi che stanno devastando la zona. Oltre sono 63.000 le persone costrette a lasciare le proprie case in Spagna. A Madrid un rogo fuori controllo lambisce la capitale spagnola. Calcio: dopo l'esito negativo del tentativo per Pep Guardiola, Andrea Pirlo sbarca sulla panchina della nazionale. Sono sempre di più le voci di un accordo raggiunto con l'ex azzurro. La Federcalcio per ora non ha in programma annunci ufficiali su un'eventuale formalizzazione dell'incarico. L'accordo per il nuovo CT sarebbe di 4 anni fino ai mondiali del 2030.
0: Meteo Z.
2: Ritrovati da Emma Parigi, ci attende una giornata di sabato 25 luglio sulla nostra penisola con ancora tanto sole e caldo, sì, di piena estate, ma tipicamente mediterraneo, dunque un po' più moderato. Tuttavia assisteremo ad un graduale cambiamento entro sera a partire dai settori montuosi del nord, con formazione di rovesci e temporali localmente forti, poiché associati a grandine, colpi di vento improvvisi. Ulteriori dettagli si attendono sulla nostra app e Trebi Meteo.
0: Via Radio.
3: Una buona serata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete. L'unica eccezione riguarda il traforo del Monte Bianco, perché per attraversarlo dalla Francia verso l'Italia c'è un'attesa di 45 minuti. Vi informo poi che da mezzanotte chiuderà il tratto della 7 Serra Valle Genova tra Roncoscrivia e Vignole Borbera per chi viaggia in direzione di Milano. La riapertura è prevista per le ore 6 del mattino. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.

Sicuramente uno degli artisti del momento e di questo 2026 a livello internazionale, Sombre, l'abbiamo ascoltato adesso con Homebreaker. 22:39 minuti su Radio Z. Allora, abbiamo superato la metà della nostra puntata del Fattore Z per questo venerdì 24 luglio e quindi, come ben sapete, c'è sempre una piccola pausa a sancirlo. Sempre molto breve, quindi rimanete con noi e poi si va con la seconda metà del programma.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: L'università. Spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture. Una città a misura di studente dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: L'attesa è finita! Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: .21, come promesso la pausa è stata molto molto breve, ricca di informazioni, anche utile. Per esempio lo store che avete sentito poco fa, se vi va potete andare su RTL 102.5 Play, oltre ad ascoltare le dirette delle radio della famiglia potete anche eventualmente acquistare un qualcosa che vi portate dietro per l'estate magari, perché no, i cappellini sono utili ad esempio. 22.41 Radio Z, ritroviamo anche Bresh che in questo 2026 sta facendo un sacco di live come la sua compagine genovese. Questa si intitola Da Dio.

Ed è proprio Brash da Dio su Radio Z, l'abbiamo ascoltato insieme anche ai vostri messaggi che come sempre potete scriverci, mandarci sms, whatsapp al 335 30 10 25. C'è ad esempio Luca che sta rientrando adesso dalla partita di calcetto del venerdì sera, adesso si va tutti a prendere una birra e poi a dormire, e che comunque bisogna sempre farlo. Comunque sapete la questione che le nuove generazioni, ora non so quanti anni abbia Luca, ma dormono di più, danno più importanza al riposo.

0: Golden Boy. Yeah.
1: C'è Gue su Z, 22:50 minuti con Davide Guerra fino alla mezzanotte. Bling Bling, che non è altro che il suono onomatopeico di gioielli quando si muovono, quando si scontrano tra loro. Si sa, no, che nel rap spesso si ostenta o comunque si parla di ricchezza e anche di gioielli. In questo caso il rumore è Bling Bling, arriva ovviamente dagli Stati Uniti, l'abbiamo importato anche nel rap italiano. Chi se non Gue poteva fare di meglio? C'è Jimmy Nero.
2: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada.

Eccolo Jimmy Nero, Splinter Cell, 22:52, quasi verso la fine della seconda ora insieme del Fattore Z di questo venerdì 24. C'è un'altra novità, Noemi con Vito Salamanca, si intitola Tu cosa fai questa sera?

0: The Weeknd, l'artista, ma anche il weekend, quello che stiamo vivendo ufficialmente da qualche ora a questa parte, perché il calendario dice che è venerdì 24 luglio. Il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato è Take My Breath, che ci porta appunto alla fine della seconda ora insieme. Ce n'è una terza, signori, fino a mezzanotte, fino a entrare proprio nel vivo del weekend, dove ritroverete Alex Morelli fino alle ore 3. Ricordiamo che noi della settimana prossima saremo in diretta, in trasferta dalla Calabria. Pochi secondi e saranno alle 23.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Giovanotti e Alfa, buon vento! Tutti e due hanno una comunicazione molto propositiva, molto bella, molto anche semplice talvolta, e che ci mette di buon umore, almeno personalmente lo fa tantissimo. Insieme lo fanno ancora di più, tant'è che sono inventati un nuovo augurio, buon vento, che comunque lascia la libertà, perché comunque il vento è anche libertà, ma allo stesso tempo ti fa un bell'augurio. Ora promessa, Franco 126 Idua.

Doja Cat, paint the town red, colorare la città di rosso, che si sa di solito è il colore associato un po' al peccato, se vogliamo, alla trasgressione, e quindi questo è un po' il senso che vuole dare, immagino, la provocazione che vuole dare l'artista. 23:10 è ufficialmente iniziata da un po', ormai 10 minuti, la terza e ultima ora insieme per questa settimana. Ricordiamo, dalla settimana prossima saremo in diretta dalla Calabria. Personalmente mi troverete non in orario serale, ma dalle 13 fino alle ore 15, sempre qui su Z. Avremo modo di chiacchierare, di fare la pausa pranzo insieme, che è un po' alternativa rispetto a quello a cui siamo abituati in orario serale. Anna è sempre sulla cresta dell'onda, qui la ritroviamo con Wild Girl Wasted.

Anna White Girl Wasted, 23:13 minuti, c'è tempo per l'appello. Sono curioso di sapere cosa fate svegli alle 23:13 minuti di questo venerdì 24. Il numero già lo conoscete, è il 335 30 10 25. Non dovete far altro che prendere lo smartphone, se non state guidando, e scriverci quello che state facendo in questa serata.

stato troppo crudo, come un taglio con il sale. Ma la voglia che ho di prenderti e di farti mia non mi fa ragionare. E mi hai detto come chiuso, sono stanco di aspettare. Ma se la bocca è fatta per tradire, il cuore per restare.

arrogante, 23 19 minuti su Radio Z nel Fattore Z. Io sono Davide Guerra, fino a mezzanotte sarete con me e saluto invece Francesco che sta cucinando per domani perché vengono degli amici a pranzo e ovviamente deve far trovare tutto pronto e tutto buono, perché ci sono anche quelli nel weekend, ci si incontra tra amici, che sia pranzo che sia cena, si mangia, si beve e ci si diverte, però ovviamente qualcuno, quello che ci mette la casa spesso e volentieri, poi c'è anche un po' di lavoro dietro. Geolier, un'ora lo ritroviamo su Z.

Gio Lee è sempre di più anche lui sulla cresta dell'onda in questo 2026, anche se in realtà sono anni che è stabilmente alto nelle classifiche, alto nelle rotazioni della nostra radio in particolar modo, e anche a livello di live fa davvero dei numeri pazzeschi. Non è più una novità e non è più neanche una sorpresa, è assolutamente una conferma anche di quanto il dialetto napoletano sia bello da ascoltare nella musica.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, l'unica eccezione riguarda il traforo del Monte Bianco, perché per attraversarlo dalla Francia in direzione dell'Italia c'è un'attesa di 30 minuti. Vi informo poi che è chiuso il tratto della 14 Adriatica tra Imola e Castel San Pietro per chi viaggia in direzione di Bologna per lavori fino alle ore 6 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza, buon viaggio.

Non è Francesco, lo dice Amélie, mentre ci accompagna mano per la mano nell'ultima mezz'ora di questa puntata del Fattore Z. C'è nessuno là fuori! 335 30 10 25. Cosa fate svegli a quest'ora di venerdì? Raccontatecelo SMS o WhatsApp.

0: altrove. Altrove di ultimo su Z a comunicarci che c'è una piccola pausa, l'ultima che per quel che riguarda il fattore Z, e poi ritorniamo. State con noi.
1: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
0: Ding ding ding, è partito signori l'ultimo round, ultimi 20 minuti da passare insieme per questo venerdì che possiamo anche definire, oltre che un venerdì, la stagione di Il Fattore Z prima della trasferta estiva che finisce, poi se ne riaprirà un'altra alla fine del mese di agosto, quindi è un po' come possiamo dire, un giro di boa, è un...

Carabocchi su Z West Cross insieme a Fra Quintale, una delle novità che ci portiamo dietro nella playlist di Radio Z. Ultimi minuti per raccontare il vostro venerdì sera, approfittatene. 335 30 10 25, cosa fate svegli a quest'ora? Spero per voi che non abbiate il cuore rotto e che rimanga solo il titolo della canzone di Tony Boy.

Man I Need, Olivia Dean, 23:48 minuti su Radio Z. Arrivano i vostri messaggi 335 30 10 25. Salutiamo Mirko e Antonella che stanno rientrando dal cinema. Però dovete anche, mi dici che arrivati, almeno andiamo oltre, ditemi anche che film avete visto, almeno abbiamo qualche notizia in più. Comunque è sempre bello andare al cinema, fatelo, perché è tutto un altro sapore, tutto un altro modo di guardare e percepire il film. Arti 5 lo chiamano Big Five, lo ripeterà più volte in questa canzone che è all'interno della playlist di Radio Z del Fattore Z di questa sera, si intitola Swag Music.

L'avevo detto che l'avrebbe ripetuto, che lo chiamano Big Five, ma lui è Arti Five. 9 minuti alla mezzanotte, alla fine di questo appuntamento del Fattore Z. Tra poco ritroveremo Alex Morelli, che vi porta fino alle 3 di notte, e poi invece ci risentiremo settimana prossima tra le 13 e le 15 ogni giorno della settimana e anche del weekend.

Ilidi da Sup insieme a Coez su Z a chiudere questo appuntamento, questa stagione del Fattore Z. Lo diciamo sempre noi speaker, abbiamo il mese di trasferta che per noi chiude una stagione e ne apre un'altra. Ci sentiremo a partire da lunedì dalle 13 alle 15, ovviamente vi lascio in ottime mani quelle di Alex Morelli che vi porta nella notte più profonda e nel weekend più profondo. Buon weekend a tutti, ciao, a lunedì.

0: sguardi sinceri. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Ed è arrivata la mezzanotte.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Zeta di notte.
1: Zeta di notte parte, si è scavallato ragazzi, se ci guardiamo indietro vediamo il venerdì che ormai abbiamo lasciato alle spalle e subito siamo entrati proiettandoci nel weekend, nel sabato notte con Zeta di notte. Questo è il nome del programma, è il nome dell'appuntamento che da anni ci permette di arrivare insieme fino alle 3 e così sarà anche per quest'altro sabato notte. Insieme a me sono Alex Morelli, insieme a voi vi vorrei mettere nei crediti, nei titoli di testa, di coda, beh fatelo voi magari attraverso i vostri messaggi via WhatsApp al 335 30 10 25. Cosa importante, firmati, geolocalizzati, così almeno abbiamo, come dire, una panoramica un pochino più ampia anche di quello che state facendo in questo momento e anche di come si sta svolgendo la vostra vita, perché no, tutti i progetti futuri ed eventuali, un po' come se mi intervistassimo, no, come da star, mettiamola così. C'è la radiovisione 266 digitale terrestre 735 di Sky e si parte da Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Poi io ve l'ho lasciata proprio fino all'ultima nota, questa di Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Beh, un titolo che già solo per come è strutturato Canto d'amore sembra veramente quasi ispirarsi alla canzone popolare italiana. Ora, Businessman.

Google Solton, questi DJ produttori francesi che hanno ripreso un classico del reggae degli anni 80 che si intitolava, guarda caso, Bam Bam di Sister Nancy, e ne hanno fatto, diciamo, una loro versione rivisitata con questo abito chiaramente particolarmente attuale. Mezzanotte e 11, una canzone da open bar, questo lo dico sempre, lo voglio sottolineare, perché poi magari alcune canzoni sono particolarmente evocative. Certo, magari per qualcuno una canzone ti può ispirare, che ne so, un tramonto o comunque una cosa particolarmente esotica e suggestiva. A me l'open bar. 335 30 10 25 è anche il momento di Achille Lauro, La città degli angeli.

La città degli angeli di Achille Lauro, che tra l'altro è stata scritta facendo un po' la spola tra l'Italia e Los Angeles. Mezzanotte un quarto qui su

Radio Z, che si fa in questo passaggio tra il venerdì e il sabato? Magari per molti è stato anche l'ultimo giorno lavorativo. C'è sempre il 335 30 10 25 e arriva anche Fulminacci, maledetto me.

A Turbo Cocco su Radio Z a mezzanotte 20, sabato inaugurato, e quindi possiamo mettere la green flag intanto, o la spunta, come se preferite, no? Quest'ulteriore faccenda che ci siamo presi in carico. Ci siete sempre voi al 335 30 10 25. Oh, ma quanti preparatori di valigie, devo dire, che ci stanno confermando questa cosa dell'essere in una perenne difficoltà sulle cose da tenere, le cose da escludere, perché c'è quella cosa che magari potrebbe non servirti mai, non ti è mai servita, ma non si sa mai nel momento in cui vai in vacanza e quindi deve rientrare per forza in valigia, che poi dopo diventa, come dire, una questione anche chirurgica. E poi, anche se non compri niente, cioè questo aspetto la scienza ci dovrà dare delle risposte, per cui una valigia così com'è magari è piena il giusto, quando torni non ci sta più niente, anche se non hai acquistato nulla. Ora Dracula.

All'interno della nostra rete, l'unica eccezione riguarda riguarda il traforo del Monte Bianco, perché ci sono ancora 15 minuti di attesa per chi viaggia dalla Francia in direzione dell'Italia. Poi per un'auto in fiamme sulla tangenziale di Napoli c'è coda tra Capodimonte e Camaldoli. Per chi va verso Pozzuoli, da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e allacciate sempre le cinture di sicurezza. Buon viaggio!

Lasciano molto le metafore anche in questa canzone di M. Fabri Fibra, diciamo quella un po' più cruda, antidroga, e ti fa capire, come dire, un po' il senso, no? Molto molto generale, però anche l'espressione "siamo più soli di una piazza vuota" è un'immagine assolutamente efficace. Benvenuti a voi che vi siete anche appena connessi, sempre qui con Radio Z, c'è Z di notte e subito Liberato e Mahmood, Into Street.

Call Me Mamacita ci riporta a qualche anno fa. Black Eyed Peas, Ozuna, Jay Ray Soul, tutti insieme in un'unica canzone e anche nella nostra notte qui su Radio Z con voi, ma molti anche in partenza proprio per affrontare magari quei chilometri, quella grande quantità di chilometri. Servirà il suo tempo, però di solito l'espressione che uno utilizza è vabbè, così arriviamo presto al mattino, no? Cioè è sfinito, morto praticamente con tanti chilometri appunto nelle mani, nel groppone, gli occhi un po' affaticati, magari due tazze di caffè fatte, due tazze grandi alla volta, devo dire, fatte per singole tappe. E a noi che vi accompagniamo fin lì, fino a destinazione. Ora, Tommaso Paradiso. Che

Tommaso Paradiso, beh, protagonista in questi ultimi mesi, devo dire, ma anzi anni, indiscusso, ma ovviamente anche con i suoi nuovi pezzi, tra cui questo, Agitare Coca-Cola, cosa che ho già dichiarato. Io sono rapito dal video di questa canzone, non soltanto per tutte queste scene ispirate evidentemente ai sogni, ma anche un po' per la pasta, un po' anni 90, che mi fa impazzire. Ora, Somber, My Body Isn't Ready, su Zeta.

0: Canova, Tony Pitoni, English Lesson Number One, sì, ci sarà anche lui, e uno chiede giustamente dove. Beh, segnatevi questa data, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Kids Live, quest'anno con una line-up davvero super, tutti sullo stesso palco, Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, è un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima, perché ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J e ancora Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDI H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nero, Leo Gasman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici Freschissimo. Tra l'altro, mi sento di dire, i biglietti per Future Hits Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona volano e le prevendite sono già aperte su ticketone.it. Avrete già messo, insomma, il segnetto sul calendario e andate semplicemente a prendervi i biglietti, perché poi ci vediamo lì il 2 settembre. Ora 22 Simba e Gue Arricchiti.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, a Cade il Bosco lo offro ai miei amici, non ci vado mai più da sé.

0: Siete su Radio Z e ci sono dei pezzi che sembrano fatti apposta per andare in onda in Z di notte. Questa dei Jungle, The Wave, sembra proprio calzare perfettamente a questa descrizione, no? Poi che vada bene anche a pomeriggio, non so, all'ora di pranzo, su questo non ci piove. Intanto questa prima ora se ne va, ne abbiamo altre due, ragazzi perché sapete che si arriva fino alle 3 e voi continuate al 335 30 10 25 con i vostri messaggi. A tra poco. È l'una precisa.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Dansteria, che era il nome del locale in cui la carriera di Madonna ha avuto inizio, quindi questa canzone è anche un po' un tributo ai suoi primi passi in questa incredibile carriera. 1:05, siete con Radio Z, e con Z di notte arrivano subito Clara e San Giovanni, le ragazze.

26, Tyson Chris, Boo, Scando Money su Radio Z, lunedì 10, ancora parecchia strada da fare, eh? Posso immaginare anche per i tanti di voi in viaggio e proprio in questo momento, molti ci stanno raggiungendo al 335 30 10 25, così per questa piccola menzione d'onore, come per Marianna e Alessandro, ciao Z, ciao Alex, siamo proprio quelli che hai descritto, è un po' di tempo fa, un po' di minuti fa, abbiamo forse un migliaio di chilometri in tutto, il navigatore dice che arriveremo alle 7:30, grazie per la compagnia, quindi evidentemente ce n'è ancora, poi magari tappe, con le tappe insomma si sfora un po', posso immaginare. Cioè Tedua subito, questa è Mai su Radio Z.

0: La canzone che è quella di Tedua si intitola Mai, una delle tante canzoni che appartengono alla categoria introspezione, le canzoni che volano nel profondo, volano in se stessi. Lune 13, sempre qui in Z di notte, arriva Giuse Delizia, Super Giù.
1: Taglianti come delle rattane, ai, che non ci fanno mai fare pace, oh, e sei scema.

Fufui, Rove e Anna, siamo tornati indietro di un paio d'anni, due, tre anni, tre per la precisione. E tutto questo lunedì 19 qui su Radio Z, tra l'altro anche Anna sul palco del Future Hits Live, lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, proprio in quel giorno che torna Radio Z Future Hits Live 2026. Quali artisti vorresti vedere sul palco? Vai su RTL 102.5 Play, fino al 31 luglio puoi esprimere la tua preferenza, ma non finisce qui perché potresti anche aggiudicarti due biglietti per il Radio Z Future Hits Live 2026. Ci vediamo mercoledì 2 settembre e c'è anche lui. Safe. Che bella.

Nuovo di Safe, Parlar d'amore su Radio Z, altra canzone che si candida ad attraversare mesi e mesi e mesi e soprattutto le nostre playlist, e ovviamente sarà presente anche sul palco del Future Hits Live il 2 settembre all'Arena di Verona. Ariana Grande, subito, questa è Hey There, I Made You Love Me su Z.

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, le uniche eccezioni sono in A4.

Milano Brescia, dove si è formata una coda per lavori tra Sesto San Giovanni e Milano Est per chi viaggia verso Brescia, mentre in A10 Genova Savona il traffico è intenso all'uscita di Genova Pra a causa della viabilità esterna che non riceve. L'autostrada per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e allacciate sempre le cinture di sicurezza, anche se siete seduti sui sedili posteriori. Fate un buon viaggio.

Sorry, scusa lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari, un altro pezzetto di notte, quello che abbiamo tra le mani, anche voi come al solito non semplici ascoltatori ma coautori anche di questo nostro appuntamento. C'è sempre il 335 30 10 25, faremo un altro giro tra gli amici svegli a quest'ora e ne avete ben d'onde, soprattutto se siete in viaggio. È il momento di Rnawa, questa è la sua Odio un uomo su Zeta.

0: Substitution con Purple Disco Machine, Kungs, insieme in questo pezzo del 2023 qui su Radio Z in Zeta di Notte, e noi ci sentiamo tra un attimo.
1: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5

0: Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Lunedì 40 della notte, tra il venerdì e il sabato, per molti tardo venerdì, però abbiamo già scavallato, ecco, per molti c'è invece, come dire, il lavoro che continua a chiamare, continuerà a condizionarvi magari il fine settimana, soprattutto se siete tra quelli che durante il weekend lavorano, e poi tanti amici che sono in partenza, sono già in viaggio, sono già arrivati, ma stanno finendo. C'è sempre il 335 30 10 25 e c'è subito Ultimo con Romantica.
2: Adesso non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

La canzone è quella di Ultimo, romantica storia finita, perché poi anche le storie che finiscono sono fonte di grande ispirazione, ma tocca il tema della maturità che serve poi per affrontare una situazione del genere, a volte ne serve veramente molta. Luna 44 su Radio Z, c'è Z di notte, Nerissima Serpe e Frito, questa è Ridere di te.

voglia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale. Adesso penso che cosa penso? Chissà quante volte hai riso tu, hai riso tutti.

tutto il finale di Pronto Come Va dei The Colors, anche loro sul palco del Future Hits Live il 2 di settembre. Ho un po' di voi, dai, intanto al 335 30 10 25 come sempre ad affollare le nostre notti, così come Giulia che dice: ciao Alex, ciao Zetra, ancora una settimanina di lavoro prima della

Vacanze so già che non finirà mai, per quella cosa sì che il tempo è relativo, soprattutto quello che passi al lavoro, quello è molto relativo, però mi piace il termine molto affettuoso per cercare di ridimensionare l'idea di una settimana molto lunga e probabilmente infinita, come l'ha chiamata settimanina. Non ha firmato, o meglio Giulia non ha messo la geolocalizzazione, ma il settimanina secondo me è Milano e dintorni, ecco, per il caffettino, aperitivino, brioscina. Talk to you and Not there.

Talk to You degli Another, sempre qui su Radio Z. Intanto, 1:53 in questo altro pezzetto di notte, come spesso accade, lo passiamo insieme. E attenzione, perché dalla prossima settimana invece qualche piccola grande novità, nel senso che per quanto riguarda l'estate, sapete, esterna dalla Calabria, e ci godremo, come dire, l'estate insieme così. E ora, Summer Funk.

Mickey, David Guetta, quando una canzone di successo può diventare praticamente eterna, perché poi magari a distanza di qualche anno gli cambi o le cambi il vestito, in questo caso come Just the Way You Are, ma questo può valere appunto per le canzoni di grande successo, ma a volte anche le canzoni che inizialmente sono dei flop, magari anni dopo vengono rivisitate da qualcun altro e diventano dei grandissimi successi, quindi potenzialmente ogni canzone può essere eterna. Z di notte, la seconda ora. Ora se ne va e tra poco ancora insieme qui su Radio Z. E qui su Z sono le 2.